Radio Freccia, libera come noi.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia,

Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6, no, nemmeno le 6 in questa domenica. No. L'11 di ottobre, quello sì, ce l'abbiamo. Almeno qualche certezza in questa mattina, lasciatecela. Certezze che non possiamo darvi noi, nel senso che sì, questo è Rock Morning Weekend Edition. Siamo Lau e Juliet? C'è vita nell'universo? C'è vita oltre la morte? C'è vita oltre le 10 di questa mattina? Io mi accontenterei di rispondere a quello.
2: Buongiorno Juliet, abbiamo dormito questa notte, come stiamo?
1: Meravigliosamente, ecco. Come che rispondeva Morticia Adams? Lei aveva un modo di dire tipo terribilmente bene, grazie, una cosa così.
2: E beh, effettivamente ci stiamo. Con questo mood appunto cerchiamo di tirare avanti almeno fino alle 10, almeno in questa domenica 11 ottobre. Tra pochissimo le prime news, subito Rage Against the Machine, Killing in the Name.

0: 6 e 5 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Almeno 12 persone sono morte nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Secondo il New York Times, i feriti sono oltre 300. Donald Trump non esclude di unirsi ai raid sauditi. Decideremo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. I ribelli filo-iraniani hanno attaccato anche l'aeroporto di Dammam nell'est del paese.
0: Scontro totale Trump-Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo, ha detto il presidente americano. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe, ha aggiunto il tycoon.
1: Vediamo in Italia nubifragi e allagamenti. Il maltempo continua a flagellare diverse regioni, soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche è quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti portando detriti e fango. Decine le case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le trombe d'aria nel Trapanese. Bomba d'acqua nel Reggino.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Le partite del sabato di Serie A. Genova-Fiorentina è finita 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0. Tra le partite di oggi invece c'è da segnalare Como-Roma. Intanto Francesco Massini è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri.
1: Per il ciclismo il francese Paul Seixas vince il Giro di Lombardia arrivando in solitaria sul traguardo di Como. Al secondo posto lo spagnolo Enric Mas, terzo l'italiano Giulio Cicconi.
0: I motori, la Formula 1, oggi si corre il GP di Singapore, Max Verstappen conquista la pole position, il pilota della Red Bull precede in qualifica le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Ieri l'olandese ha vinto anche la gara sprint.
1: E per il moto mondiale, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del GP di Indonesia ed è in testa al mondiale. Terzo l'italiano di Gian Antonio. Oggi si disputa la gara lunga, poi la sorpresa per lo spagnolo Raul Fernandez. È tutto.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica con un vortice di bassa pressione che si allontanerà dalle nostre regioni, quindi sarà una giornata con residua variabilità al sud. Le ultime piogge più probabili tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria e Sicilia Tirrenica. Altrove andrà meglio, anche al centro-nord una giornata via via più soleggiata. Il vento però ancora teso di maestrale grecale con mari a sud mossi. Ulteriori dettagli su Trabimeteo.

0: Si inizia così, Florence and the Machine Hunger, il nostro Rock Morning Weekend Edition questa mattina, domenica, per cui arriviamo un po' tutti come degli straccetti, non di pollo, ma proprio quelli per pulire che usavano le nonne. E vabbè, ma ci sta, perché ogni tanto capita anche a noi, succede, quindi se sentite strafalcioni è già buona, tutto sommato io se stamattina ho azzeccato le chiavi per uscire di casa. Ecco. A parte quello, in realtà la domenica ci salvano un po' anche tutte le nostre rubriche, i nostri appuntamenti, il ritorno della nostra pecunia, Midi What a Story, un tot di cose.
1: Esattamente, lo sappiamo benissimo, la prima rubrica a cui voi dovete fare affidamento, e lo sapete bene, è sempre quella che portiamo avanti ormai da tantissimi anni a questa parte, il weekend, che è quella del What a Fuck. Quindi sfogatevi, il numero è sempre lo stesso, 366-6634-466, perché se non lo fate qui, dove altro lo fate, quindi siete liberi, appunto, come noi. Ma che grandi citazioni pure questa mattina, grandi citazioni.
0: Cheat, come dicono quelli
1: aziendalismo,
0: bravi.
1: Aziendalismo come se non ci fosse un domani.
0: Beh, sai, siamo arrivati alla metà di ottobre, uno inizia a sentire odore di panettone, non vorremmo mica fare come la compianta Brava. Vanoni, che dice io a Natale non ci arrivo, ma lavorativamente parlando sia mai. Nel frattempo devo dire che qui fa un freddo cane, ma Bene. Soprattutto un abbraccio a tutti i nostri amici, conoscenti, a tutti quelli che vivono

0: Ivono Alipari, casa estiva di tutto il gruppo RTL 102.5, perché vediamo delle immagini che sono davvero davvero angoscianti e ti fanno dire: ma sai che se forse avessi tempo verrei a darvi una mano a spalare un po' di fango.
1: Eh beh, direi proprio di sì. Comunque le rubriche non sono soltanto quelle là dove potete sfogarvi tipo what the fuck, perché poi arriva il momento dell'attualità, poi lo sappiamo, le dediche richieste, i nostri ospiti li abbiamo detti, appunto la gara pecuniami che ci raggiungerà nell'ultima ora, e niente, si va avanti così. Intanto Fontaine's DC, Marianne.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 6:18, Rock Morning Weekend Edition con Juliette Lau fino alle 10. Attenzione, sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Quindi cosa state aspettando? Andate su

0: subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
1: Poi non dite che non ve l'avevamo detto, altrimenti li sentite. Eh beh, ci sta. Sfogatevi, 366-663-4466, tutto quello che non vi gira bene questa mattina, è andata male la serata, vi hanno invitato a pranzo dalla suocera, è ricominciato il torneo della domenica dei vostri pargoli. Via, sfogatevi, fuori il dolore.

0: Beh, cosa vuoi dirgli? Aerosmith, Angel, quando invece molto meno angelici ci sono tutti i vostri what the fuck al 366-663-4466. Ecco, per esempio, proprio sullo svegliarsi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Radio Freccia, oggi il mio buongiorno va a voi e il mio what the fuck va a me stessa.
0: E perché?
1: Perché appunto la sveglia alle 5:30 e immancabilmente un what the fuck mi sveglio a 15:45.
0: Ah, vabbè,
1: buongiorno,
0: vabbè,
1: a tutti, classico. E buona domenica, what the fuck.
0: Aspetta, c'è anche il sequel, perché lei giustamente dice...
1: Stamattina sono talmente sul pezzo che mi sono dimenticata anche di presentarmi. Buongiorno Freccia, Celeste da Bergamo. Ma...
0: si figuri, non siamo qui per fare convenevoli, accettiamo comunque il suo sfogo e tutti i vostri what the fuck che continuano al 366-634-466 come quello lì di Alessio. Sentiamo, buongiorno.
2: Il mio what the fuck, buongiorno, va al mio raffreddore che, dovuto alla polvere che avevo al lavoro, lavorando in un'industria chimica, c'era polvere e quindi sto starnutando da ieri, che era la prima notte, e oggi ho fatto la seconda, come un dannato. Ciao Alessio.
0: Ma non è una cosa positivissima, soprattutto perché qui non parliamo, secondo me, di raffreddore, caro mio, ma adesso non voglio fare il medico di turno, che non lo sono, ma
3: capito?
0: Un'allergia, magari, giusto per dirne una. Un'allergia.
3: Senza andare a qualcosa di un po' più pesante, perché altrimenti poteva chiudere il messaggio dicendo è dall'Ilva di Taranto, è tutto. No, perché sai, su queste cose non si scherza, soprattutto quando si parla di determinate tipologie di aziende. No, ma giusto per capire, sai, poi sì, l'avvertenza sindacale, lungi da noi farla partire, al massimo fallo tu, ma hai appena iniziato a lavorare in questo posto, c'è ancora modo di salvarsi e tirarsi fuori da questa azienda? No, perché sai, due domandine effettivamente io me le farei. Intanto, what the fuck, che continuano al 366-663-4466. Ah, però c'è anche questa, Catfish and Bottleman, Outside.

0: What the fuck, che arriva una pioggia al 366-6634-466. Sentiamo qua, buongiorno.
1: Ciao a tutti da Bolzano. Il mio what the fuck per oggi è che è pianificato un viaggio, sono in macchina, vado all'aereo, è pianificato una tour enduro con la moto a Marocco con un amico, e l'amico per la notte ha avuto mal di schiena e adesso viaggio da solo. What
0: no.
1: the fuck?
0: No.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E vabbè, dai, l'esperienza del viaggio by yourself, proprio da solo, tutto solo soletto, bello.
2: Beh, già
0: no?
2: è on the road, però... quindi l'esperienza c'è, la fai doppia, un tutt'uno e va bene così. Cioè, cerchiamo un attimo di alleggerirla, anche perché mi è piaciuta l'espressione il what the fuck. Non si sentiva che fosse leggermente su da quelle parti, però ci piace, anche perché facciamo un po' un mix and match, come dicono quelli bravi, bello. Di diversi accenti che ci arrivano da tutta Italia, ma il fil rouge, quello che rimane sotto la testa, o meglio, molto esplicito in tanti casi, in tutti i messaggi, è quella sana rottura di scatole dove mandi tutto a stendere. Devo aggiungere il mio di WTF stamattina, era stata ancora buonina, morigerata, però
0: infatti,
2: quando ti metti quelle magliette che non ti mettevi da un po' e ti ricordi che avevi tagliato sì il cartellino perché dava fastidio, ma WTF è di quelli che continuano a prudere, però non puoi andare a tagliarli di più perché altrimenti tagli la maglietta.
0: Scucci tutto direttamente e vabbè, cambia maglietta.
2: Adesso...
0: è come lo spegni e riaccendi, no? Cambia
2: capito, maglietta. Adesso faccio un cambio così, non so esattamente
0: o al contrario.
2: Cosa mettermi, vado a rubare una camicia del nostro Max Vigiani, non lo so, magari c'è un cambio
0: vabbè.
2: Di là e via, facciamo tanto un po' over, queste cose si usano adesso,
0: ma
2: no?
0: Ma sì, qualcosa si trova. Invece per quanto riguarda i miei what the fuck, io ieri sono andata a teatro a vedere una mia carissima amica, il discorso però è che non era un teatro vero, era un caffè letterario, quindi ad un certo punto, a parte pagare un biglietto di 16 euro per un caffè letterario dove si mettono a cucinare, ad urlare, mentre queste attrici bravissime tra l'altro stavano in scena, io non ero l'unica lì a lanciare what the fuck, eravamo una platea di persone che urlavano

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Ma cosa farei senza di voi? 6:36, ci arrivano anche delle spiegazioni su tutta la questione cartellino. Buongiorno.
4: Se buongiorno. Crude, anche se tagliato vuol dire che è sintetico, quindi basta una fiammata di accendino, ma per non aprire altre possibilità di what the fuck, una fiammata d'accendino moderata, se no ti resta sempre il maledetto cartellino in mano e bruci una maglietta.
3: Ecco.
4: E si aprono nuovi what the fuck.
3: A posto. Infiniti what the fuck, soprattutto io non proverei in studio, che magari c'è l'antincendio pure, non si è mai parte una fiammata al fumo.
5: Sai com'è, ma non mi ha convinto del tutto, a parte il fatto che quando ho sentito lui che iniziava a parlare del cartellino, io già mi ero dimenticata della mia maglietta, io pensavo i cartellini quelli, sai, tipo giallo, rosso, del calcio, sì. Poi ho ricollegato alla mia maglietta.
6: Good boy Boogie. Hey, hey. Hey, hey. You're in it. And you gotta come out. I felt so good.

0: What the fuck come quello di Sonia, sentiamo qua, buongiorno.
1: Ma un what the fuck a me e al mio compagno, che già abbiamo problemi a dormire durante la settimana, e adesso che è domenica, da prima delle 5 che siamo in piedi, perché non si riesce a dormire nemmeno la domenica. E adesso niente, stiamo andando a lavare le macchine, tanto cosa dobbiamo fare alle 6:30?
0: Giustamente. Tante cose che si potrebbero fare al mattino. Andiamo a lavare la macchina.
2: Ma lo trovi aperto l'autolavaggio? Cioè, nel senso, di quelli proprio dove fai tutto tu. È vero, ci sono quelli che sono fanatici del lavare la macchina e vanno apposta negli orari più assurdi per non trovare nessuno, stare lì, lucidarla, coccolarla. No, ma quello che mi manca è il... c'è qualcosa che vi impedisce di dormire o è insonnia pura? Perché da come lo diceva, sai, sembrava la classica situazione del almeno oggi avrei voluto dormire, ma che ne so, c'è il vicino del piano di sopra, il picchio sull'albero davanti casa, c'è una qualche motivazione.
0: Esatto, oppure problematiche di coppia che state affrontando, oppure fuori la coppia che però magari fanno soffrire entrambi, quindi nessuno dei due riesce a dormire, qualsiasi cosa.
2: Non
0: ecco,
2: lo so, il cane che russa, il gatto con la raucedine, no, perché poi vabbè, il gatto con la raucedine è andato bene, di solito i gatti vengono associati a essere attaccati ad altre cose che non sono piacevoli lo stesso, che fanno dire comunque what the fuck, però tant'è. No, apriamo anche lo spazio medicina 33, permettete?
0: Prego, certo, certo.
2: Poi sia mai che si preoccupano, sai, dicono, come? Come? Stanno bene stamattina? No, non stiamo bene, ovviamente. No. Mannaggia la miseria. What the fuck? Ecco, giusto appunto, alla cervicale. Eccola. Quando non sei abituato a fare come Antonella Clerici, magari che vive sui tacchi, e li metti per una sera, la mattina ti svegli che vorresti fare il bagno non sotto la doccia col bagnoschiuma, ma dentro il vasetto di arnica direttamente.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Carrie Ed, The Roston Club, alle 6.50 che ci portano dritti verso il WTF Official.
2: Che bello il mondo dei social e della TV italiani. Lisa Esoardi, probabilmente lo avete sentito, è finita proprio nella bufera più totale perché ha pubblicato, per pubblicizzare il suo programma, una storia di backstage. Semplicemente non si è accorta che su questa lavagnetta alle sue spalle c'era una bella lista con tanto di nome, di titolo sopra, Deadpool, cioè lista del toto morti, se lo traduciamo in italiano, con una fila di nomi di personaggi dello spettacolo, della cultura italiani. C'era dentro anche Sergio Mattarella, di fianco scritto "però speriamo di no", come dire che non muoia, e ovviamente l'hanno presa a male parole. Lei si è scusata, ma what the fuck?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Brr, le 7. Potremmo introdurlo come suono, come cingolino del segnale orario. Brr. E poi l'orario che segue, perché è anche questo il mood. Ogni tanto ci viene freddo perché facciamo colazione, ogni tanto ci viene freddo perché è il freddo della stanchezza e della mancanza di sonno, ogni tanto ci viene freddo perché tutto sommato, signora mia, è la sua stagione, come dicono le nonne, inizia il freddo.
2: Buongiorno, buongiorno anche alle tue onomatopee. Quasi. Ma io che cosa ho fatto di male nella vita? Me lo dici? Che cosa ho fatto di male? Questa è la domanda che mi pongo ormai da sempre. La mattina mi sveglio e dico: ma che cosa ho fatto di male nella vita? Quando poi vedo accanto alla mia sinistra il mio compagno che ha russato tutta la notte, per esempio. Vabbè, domande filosofiche che ci si pone così. Comunque, seconda ora del Rock Morning Weekend Edition, invece, lo sappiamo, torniamo un pochino più seri, lo diciamo sempre, perché si parlerà di attualità tra pochissimo. Prima però le news e subito gli AC/DC, così.

0: Le 7:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Almeno 12 persone sono morte nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, secondo il New York Times. I feriti sono oltre 300. Donald Trump non esclude di unirsi ai raid sauditi. Decideremo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. I ribelli filo-iraniani hanno attaccato anche l'aeroporto di Dammam nell'est del paese.
0: Ed è scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe, ha aggiunto il tycoon.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Un ragazzo maggiorenne ha denunciato le presunte molestie sessuali da parte di un parroco 56enne dell'area metropolitana di Bari. Il sacerdote è stato posto ai domiciliari. Il giovane invece è un assiduo frequentatore della parrocchia. I fatti risalirebbero al periodo tra il 2024 e il 2025.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Oggi nella sesta giornata in Serie A si giocheranno alle 12:30 Como Roma, alle 15 Lazio Monza, Lecce Bologna, alle 18 Sassuolo Milan, alle 20:45 Cagliari Juventus. Negli anticipi di ieri, Genoa Fiorentina è finita 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0.
1: Per il ciclismo, il francese Paul Seixas vince il Giro di Lombardia, arrivando in solitaria sul traguardo di Como. Al secondo posto lo spagnolo Enric Mas, terzo l'italiano Giulio Ciccone.
0: La Formula 1, oggi si corre il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole position. Il pilota della Red Bull precede in qualifica le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Ieri l'olandese ha vinto anche la gara sprint.
1: E per il moto mondiale, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del GP di Indonesia ed è in testa al mondiale. Terzo l'italiano di Gian Antonio. Oggi si disputa la gara lunga. Poi la sorpresa per lo spagnolo Fernandez.
2: Radio
1: è tutto.
2: Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica con un vortice di bassa pressione che si allontanerà dalle nostre regioni, quindi sarà una giornata con residua variabilità al sud. Le ultime piogge più probabili tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria e Sicilia Tirrenica. Altrove andrà meglio, anche al centro-nord una giornata via via più soleggiata. Il vento però ancora atteso di maestrale grecale con mari a sud mossi. Ulteriori dettagli su Trevi Meteo.

0: lunga, lunghissima serie, sentirsi mia nonna a 30 anni. Ma chi sono questi due? Ma da dove? Ai miei tempi, sui libri di scuola, c'era il libro Cuore, c'era Manzoni e Leopardi. Ecco, adesso ci sono Mimì, no, come si chiama? Lui e Sofì.
1: Mimì e Cocò.
0: Mimì, non, Mimì, Catarella e Montalbano. Mimì e Cocò, ma sempre da lì vengono, più o meno.
1: Mamma mia, sì, perché insomma, vabbè, sfogliando le varie notizie abbiamo trovato questa roba, ovvero I me contro te, quindi Sofì e lui appunto, si trovano adesso sui libri di antologia degli studenti, e ci stavamo chiedendo perché, soprattutto, ecco, questa mattina noi ci facciamo domande filosofiche, esistenziali, ma perché I me contro te stanno sul libro di antologia? Stavo cercando un po' di capire, leggendo dalla foto fatta malamente su questo libro di antologia, sulle pagine, e c'è anche l'esercizio per gli studenti, mettiti alla prova, dove praticamente gli studenti vengono coinvolti con una serie di domande, con un paio di domande a crocette, dove chiedono se questi youtuber mettono per esempio in evidenza una caratteristica che secondo gli studenti, e no, non ci leggo perché è troppo piccolo, praticamente chiedono che cosa devono fare perché stanno su YouTube. Tra le risposte c'è furbizia, ambizione, sincerità e onestà, allegria e spensieratezza. Sì, vabbè, però
0: contenuti di un certo spessore, mi verrebbe da dire.
1: Capito.
0: Giustamente, tra un po' ci troveremo anche questo, magari all'esame di maturità, sai, noi facevamo la comprensione del testo con le domande aperte, dovevi anche andare a spiegare, a illustrare le cose su veramente Leopardi, e adesso no, ma che poi da un lato dici ci sta, perché che ne so, il buon fu Mattia Pascal, ok, classicone ma superato. Io devo dire che ho visto in diverse antologie anche Harry Potter, però certo, è comprensibile da un lato, è rappresentativo di un genere. Ci ho visto Camilleri per tutto il filone di letteratura, sai, di un determinato tipo. Ma lui e Sofì, ma scrivono tra l'altro, sanno scrivere?
1: Non lo so, non lo so.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: 7:18, domenica mattina, Sfrecciati si parla di attualità e andiamo nel mondo dei nostri amici a quattro zampe, i nostri amici animali, perché è sempre più chiaro che sono una parte imprescindibile della nostra vita e tanti vorrebbero che questo legame non finisse con il fine vita del padrone o dell'animale, tant'è che a Venezia è arrivata una decisione da parte del comune, cioè le ceneri di cani e gatti potranno riposare accanto ai loro padroni, ovviamente con tutta una serie di normative in merito. Dall'altro lato ci sono anche diversi provvedimenti a livello più o meno locale verso la tutela dei nostri amici a quattro zampe. La domanda la giriamo a voi. 366-663-4466. Siete d'accordo?

0: Si parla di animali, dei nostri pet, gli amici a quattro zampe e ovviamente augurandogli la vita più lunga possibile ci si interroga anche sul cosa fare quando verranno a mancare e soprattutto quando vengono a mancare anche i proprietari. Ecco, a Venezia hanno dato una risposta, cioè le ceneri degli animali potranno essere sepolte accanto ai proprietari. È ammessa una sola urna per sepoltura con le ceneri di massimo due animali provenienti da cremazioni individuali in impianti autorizzati, perché magari per chi non lo sapesse, non gli è mai capitato, per esempio, di solito quando si porta a far cremare un animale ti danno le ceneri, ma non sono solo quelle del tuo animale. Eventualmente puoi, pagando di più, richiedere una cremazione privata individuale. Ecco, ci sono tutta una serie di direttive, per esempio l'urna avrà solo una funzione accessoria, commemorativa, non potrà mai occupare lo spazio dedicato al feretro. Ecco, con una serie di limitazioni però lo hanno reso possibile. Questo ci spinge a pensare che si stia riconoscendo sempre di più il valore affettivo degli nostri amici a quattro zampe.
1: Esatto, questo per quando ci lasciano, ma ovviamente il loro valore va riconosciuto anche quando sono in vita, e in generale comunque in varie regioni d'Italia ci si sta rendendo conto proprio di quanto gli animali siano importanti all'interno della famiglia. Ecco, per esempio per quanto riguarda Pescara, il comune ha creato il veterinario sociale, quindi le famiglie con un reddito basso, un ISEE fino a 12.000 euro, riceveranno un aiuto fino a 500 euro all'anno per pagare visite, vaccini e cure per i loro cani e gatti. Quindi curare un animale in Italia, ma in generale lo sappiamo benissimo, costa molto, anche perché l'IVA sulle cure è al 22%, appunto come se fossero un vero e proprio bene di lusso, e questo aiuto serve a evitare che le persone debbano abbandonarli perché lo sappiamo, purtroppo non hanno i soldi del veterinario. Continuiamo a parlarne con voi, 366 663 4466. Intanto arrivano i Linkin Park.

0: Parlando di amici a quattro zampe, purtroppo bisogna considerare anche il momento della loro dipartita. E come ci stanno segnalando tanti al 366-663-4466, ci sono diverse limitazioni, restrizioni, cose a cui fare attenzione. Per esempio, l'annosa questione del seppellire degli animali. È legale? Dove si può fare? A casa? Sì, no, non in tutti i casi, perché per esempio all'interno della proprietà privata si può fare, ma rispettando alcune regole igienico-sanitarie. Per esempio, c'era di mezzo la questione della soppressione, perché in quel caso l'animale ha in circolo del veleno sostanzialmente, che potrebbe andare a inquinare poi magari delle falde acquifere che potrebbero trovarsi sotto il terreno in questione. Però dall'altro lato lo smaltimento, perché è brutto da dire, ma di smaltimento si tratta, ha un costo, tant'è che Serena dice 400 euro per la cremazione della gatta di mia sorella. Ovviamente lo si fa per amore della creatura, ma è davvero un prezzo proibitivo.
1: Esattamente, poi stavo dando un'occhiata a quelli che sono i prezzi indicativi per la cremazione singola e sono suddivisi per peso a quanto pare. Per esempio per i gatti e cani molto piccoli, quindi tra gli 8 e i 10 kg, si parla di cifre che vanno dai 130 ai 220 euro per i cani di media taglia, tra i 175 e i 250 euro, e i cani di taglia grande da 290 euro fino a superare i 500 euro, ecco. Per esempio, poi c'è anche un discorso di spese extra da considerare, come per esempio il ritiro a domicilio oppure dal veterinario, che va dai 50 ai 100 euro, insomma costi esorbitanti sia per mantenere in vita i nostri amici a quattro zampe, ma appunto anche per il dopo vita.
0: Sì, poi c'è qualcuno che giustamente ci segnala una sorta di via di mezzo, perché noi siamo partiti da questa notizia che arriva da Venezia, cioè è possibile seppellire le ceneri degli animali assieme al proprietario. Esistono da tempo questo già anche dei cimiteri dedicati espressamente ai nostri amici a quattro zampe. In Francia, lo Cimetière de Chêne, in Italia il cimitero degli animali di Casa Rosa, per esempio a Roma, a Milano ce n'è un altro, il Fido Custode si chiama, però ovviamente anche quello ha un costo.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 7.34, continuiamo a parlare di attualità insieme a voi. Effettivamente stanno arrivando tantissimi messaggi al 366-6634466. Per esempio Giuseppina ci scrive, sì, ma questo fatto di cremare gli animali ha un costo eccessivo. Per esempio far cremare soltanto il tuo cane costa 500 euro. Farlo cremare insieme agli altri 100. Oppure Rosa, io amante degli animali, ma questo è troppo. Serve giusto per speculare altri soldi. Ecco, opinioni divergenti che però... giustamente noi accogliamo sempre.
6: Assolutamente sì, perché è giusto dare voce a tutti i modi di vedere questa situazione. Ci sono anche tanti che valutano la questione sul: ma se poi vendo la casa e lo seppellisco in giardino, cosa succede?

0: Giustamente c'è anche qualcuno che ci scrive al 366-663-4466, non dovrebbero essere aperte solo a cani e gatti queste soluzioni, cioè per esempio di far seppellire gli animali cremati assieme al proprietario oppure tutte queste leggi, ma anche alle altre tipologie di animali. E effettivamente io e Lauci interrogavamo fuori onda su come funzionasse, perché per esempio se su un cimitero francese è abbastanza chiara la situazione, perché lì ci sono cani, gatti, cavalli, scimmie, altri animali d'affezione, a Roma si parla proprio di cimitero degli animali, in altri casi sembra che sia tutto più orientato ai cani, ma forse perché anche storicamente è l'animale d'affezione simbolo. Devo dire, per mia esperienza, io i miei criceti che avevo, perché del gatto ovviamente non ci voglio ancora pensare, sono stati seppelliti nel giardino di casa, in un angolino, sotto una piantina che stava crescendo, come fare una specie di piccolo cimiterino, ovvio, per due criceti.
1: Esatto, esatto. Poi infatti da questo punto di vista ci stavamo chiedendo anche da un punto di vista normativo, scusate la ripetizione, per esempio ecco, io se acquisto una casa e magari non so che all'interno del giardino c'è seppellito un cane, ecco, stavo facendomi un'idea per capire se ci fossero delle dinamiche legislative, insomma, da tener conto. Dicono che non ci sia nessuna violazione da parte di chi acquista l'immobile, nel senso che non è responsabile delle azioni commesse in passato dal precedente proprietario, e non c'è nemmeno un obbligo di rimozione da parte del proprietario che lascia la casa, ecco, quindi ecco, da un punto di vista legislativo non ci sono leggi, insomma, che coprono questo.
0: Poi forse dipende proprio anche dalla sensibilità personale. A me una volta era uscito un video sui social di una coppia di americani che stavano valutando l'acquisto di una casa, in cui hanno trovato nel giardino sotto una pianta una lapide palesemente di un cane, e loro l'hanno presa dal punto di vista positivo, dicendo: vedi, chi abitava qui prima ha amato veramente molto questo cane, evidentemente.

0: si continua a parlare di animali e in merito al fine vita, bisogna anche segnalare una nuova legge rimarcata dalla Corte d'Appello di Firenze, questa sentenza proprio recente, che riconosce un risarcimento al proprietario dell'animale o ai suoi familiari per la sofferenza dall'aver assistito a patimenti evitabili. Nasce tutto da un caso di cronaca, una coppia che aveva un cocker, un cane, che ha sofferto di emorragia. Sostanzialmente non hanno fatto causa al veterinario per la morte dell'animale, perché quello poi era evidentemente inevitabile, ma per le sofferenze che gli sono state inflitte, quando invece potevano essere sostanzialmente risparmiate e quindi evitare magari una serie di interventi che poi non hanno portato a nulla. Ecco, è una svolta non da poco proprio sul fine vita degli animali.
1: Esattamente, in generale proprio sull'attenzione verso i nostri amici a quattro zampe e i loro padroni. Sentiamo Sonia, buongiorno.
2: Se dovessero comprare la casa dei miei genitori, troverebbero in un angolino il cimitero degli animali. Due cani, un gatto, una tartaruga, il pappagallo, tre criceti, cioè c'è proprio il cimitero.
1: Beh, giustamente l'abbiamo detto, comunque proprio il rispetto che i padroni hanno verso i propri animali. Per esempio Aurelia a tal proposito ci scrive: poi c'è mio padre che in giardino ha fatto costruire dei loculi e si è fatto costruire delle piccole bare di metallo che sono già pronte, perché quando succede devi essere pronto, dove riposano alcuni dei nostri pelosetti chihuahua, e ogni volta che passo di lì busso forte sulla lapide, saluto la mia Nina e le dico ciao amore. Breve storia triste, lo so, scusate. Comunque sostengo l'idea della cremazione, che sarebbe anche meglio della soluzione casalinga che ho descritto, giusto anche per un discorso di igiene, possiamo dirlo.
0: Infatti ero un attimo scettica sulla questione delle bare, perché un conto è quando il corpo viene seppellito nel terreno e poi ovviamente si decompone, con la bara di mezzo forse si crea più inquinamento con quello che altro.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.50 chiudiamo il nostro momento di attualità con i vostri messaggi. Laura ci scrive: dovrebbero permetterlo in tutti i comuni, questa nuova cosa di Venezia. Oppure Camilla: bella iniziativa ma tremenda la scelta, che senso ha? Io attualmente ho 4 animali e me ne sono morti 6 nel corso degli anni. Come si può decidere chi sia più meritevole di starci accanto?
2: Eh sì, questo è in relazione alla normativa per cui al massimo le ceneri di 2 animali per tomba. Bisogna essere anche un po' lungimiranti, nel senso che forse prima che scompaia il padrone stesso deve far cremare l'animale, lasciare a disposizione in merito. Non è una cosa scontata anche a livello puramente organizzativo.
0: Eins, zwei, drei, vier.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Manciata di secondi alle 8 sfrecciati, di nuovo buongiorno, buona domenica da Laura Juliet. Si capisce il nostro disagio quando a quest'ora, che di solito è quella del caffettino, sì, andiamo diretti sul teuccio e la tisanina.
2: Ah.
1: Eh sì, lì capisci che forse la mattina non è iniziata proprio particolarmente bene. Ma nel frattempo poi è molto divertente da dire, perché noi diamo il buongiorno e anche la buonanotte. Tanti si svegliano con noi,
2: certo,
1: ma tanti quando iniziamo alle 6 ancora devono andare a letto. Secondo me ci sono un po' di persone che ho visto ieri sera che, quando io poi me la sono filata allegramente dall'evento, loro ancora avevano da smontare tutto. Quindi secondo me adesso potrebbero essere all'ascolto in direzione Torino e non hanno mai smesso da ieri sera.

0: Le 8 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Almeno 12 persone sono morte nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Secondo il New York Times, i feriti sono oltre

0: 300. Donald Trump non esclude di unirsi ai raid sauditi. Decideremo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. I ribelli filo-iraniani hanno attaccato anche l'aeroporto di Dammam nell'est del paese.
1: Non si fermano i raid di Mosca sull'Ucraina, almeno 20 morti nella zona di Zaporizhia. Tra le vittime ci sono 3 bambini. Il primo ministro britannico Andy Burnham sente Zelensky ed esprime totale solidarietà al presidente ucraino dopo le parole di Trump, che gli ha chiesto di farsi da parte.
0: Veniamo in Italia, nubifragi e allagamenti. Il maltempo continua a flagellare diverse regioni, soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche è quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti portando detriti e fango. Decine le case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le trombe d'aria nel Trapanese. Bomba d'acqua nel Reggino.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Oggi nella sesta giornata di Serie A si giocheranno alle 12:30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20:45 Cagliari-Juventus. Negli anticipi di ieri, Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0.
0: E per il ciclismo, il francese Paul Sexias vince il Giro di Lombardia, arrivando in solitaria sul traguardo di Como. Al secondo posto lo spagnolo Enric Mas, terzo l'italiano Giulio Ciccone.
1: Motori, la Formula 1, oggi si corre il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole position. Il pilota della Red Bull precede in qualifica le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Ieri l'olandese ha vinto anche la gara sprint.
0: E per il moto mondiale, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del GP di Indonesia ed è in testa al mondiale. Terzo l'italiano di Gian Antonio. Oggi si disputa la gara lunga. Pole a sorpresa per lo spagnolo Raul Fernandez. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica, con un vortice di bassa pressione che si allontanerà dalle nostre regioni, quindi sarà una giornata con residua variabilità al sud. Le ultime piogge più probabili tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria e Sicilia Tirrenica. Altrove andrà meglio, anche al centro nord una giornata via via più soleggiata. Il vento però ancora atteso di maestrale grecale con mari a sud mossi. Ulteriori dettagli su Trabimeteo.

0: Ed è arrivato il momento ricerchina.
1: Oh.
0: Oggi devo dire, non si va a parare bene, già il titolo di questa ricerca non ci fa ben sperare, però per tanti, soprattutto per i pigri e per quelli un po' più tonti, potrebbe essere un ottimo modo per trovare una scusa. Cioè, adesso tutto quello che va male nel mondo possiamo attribuirlo al cambiamento climatico, anche diventare un po' più stupidini.
1: Esatto, perché hanno detto proprio che il cambiamento climatico riduce le dimensioni del cervello. È stata una ricerca fatta da un tale Stiebel, il quale ha confrontato le dimensioni dei resti del cranio di ben 298 esemplari risalenti agli ultimi 50.000 anni. Ecco, e con i dati delle variazioni climatiche ha sostenuto questa tesi. Quindi questo scienziato ha anche rilevato che c'era una correlazione, pensa, tra l'aumento delle temperature e la riduzione della dimensione media del cervello umano. Ecco, quindi giustamente avevamo bisogno di questo per capire che siamo
0: esatto
1: stupidi.
0: Tu pensa cosa non si fa per non dire apertamente, solo perché non è politically correct, che uno è un pirla, perché ogni tanto la definizione sarebbe quella, proprio, capito, alla milanese. Dici, ma guardati in faccia, fatti due domande e datti due risposte. No, noi andiamo a pagare scienziati che fanno queste scoperte. Poi dall'altro lato, sì, però, che effettivamente il cervello non funzioni così bene quando fa un tantino troppo caldo, mi sento di dire che è vero. L'abbiamo provato quest'estate.
1: Mamma mia, infatti lui aggiunge anche a tal proposito che se le temperature continuano a salire, ciò potrebbe esercitare una maggiore pressione evolutiva sul cervello umano. Quindi più andiamo avanti, più diventiamo scemi. Questo
0: letteralmente.
1: Vedo la gente scema.
0: Temperatura di... Allora, sai che si chiede, quelli bravi in cucina, qual è il punto di fumo dell'olio? Per capire diversi oli, il friggere. Ecco, qual è il punto di fumo del cervello? No, perché a tanti fuma il cervello anche da freddo, sostanzialmente. Adesso abbiamo la scusa per dire che fuma veramente anche da caldo. Mamma mia, a parte tutto, noi ci ridiamo sopra, ma che ansia.
1: Vero.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche a VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Radio Freccia.
4: 8:15, 16 in questo istante, sfrecciati. La mattina inizia bene, se per sanare magari anche, sai, qualche screzio familiare, qualcosa del genere, vi buttate letteralmente sulle dediche richieste. Dai che è facile. E quindi il numero è sempre lo stesso, 366-634-466 per le vostre dediche e richieste. Ripetiamo il vademecum, non devono essere canzoni dedicate a noi, non devono essere canzoni dedicate a voi stessi. Date un nome, il cognome non ci interessa, di chi dedicate la canzone, e soprattutto non devono essere canzoni rock. Intanto ecco, questa è per te Giulia, te vai, te la dedico, questa rock però, ci sta, dai.

0: accendere.
1: No, non si può fare perché altrimenti il nostro studio no. È fatto di moquette per essere insonorizzato. Diamo fuoco a tutto. Giovanni, buon Giovanni, ti si vuole bene, ma non tanto da dar fuoco allo studio della radio.
2: Anche perché se prendi i suoi capelli.
1: Capito, dei tempi che furono, andiamo veramente male male. Però ci sono le vostre dediche richieste, così andiamo pure peggio. Al 366-663-4466, ecco. Tipo questa. Luca da Milano dice: per mia moglie ti odio, da ieri sera ce l'ho nelle orecchie, ora tutta la radio sarà appestata da questa sciagura. Il pezzo delle Antrix.
3: Aiuto.

0: dai, questa non smette di fare vittime.
1: E infatti può sempre arrivare di peggio, eh. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Vorrei dedicare la canzone We Are One Piece a mio figlio, perché mi fa una testa come un pallone ogni giorno chiedendola e ascoltandola mille volte dentro casa, così almeno l'ascolta anche alla radio.
1: Ecco,
2: e siamo a posto, grazie. La sigla di One Piece intitolata We Are.
1: Ok, ottimo, vai.

0: Peace. Che poi io ingenua, il titolo, sì, la sigla We Are, me la facevo in inglese. Invece no, infatti, è direttamente quella originale in giapponese.
1: E non so se la canta così in giapponese lui, eh.
0: Tanto noi non ci facciamo problemi linguistici, cavoli, anche perché qua ci dicono vorrei dedicare alla mia compagna. Tra un po' ci danno anche il codice fiscale, grazie, sì, di Pala Gianello. La, sì, super hit degli Squallor, Odiembo se ne va. Ma odi-

su Radio Freccia mentre continuano ad arrivare le vostre dediche e richieste al 366-6634-466. Veramente non c'è limite al peggio, a proposito di peggio, a Paolo, il peggior fungaiolo della Maremma, dedico Cerca il funghetto nascosto, ce lo dice Sandro. Vai.

0: ma dove ci siamo infilati? Cioè, questa è la versione dello zecchino d'oro, posso dire, di chi i funghetti, secondo me, se li è fatti in qualche modo, ma non trifolati, mettiamola così.
1: Appunto.
0: Ah, sfrecciati, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Vi ricordate quella che tempo fa ho bisogno di leggerezza e dopo 10 giorni ho bisogno di stabilità?

0: Allora, tiratelo giù da un palo, che se questo c'è capace di dedicarci al bando, lo troviamo a sventolare e il cappello Panama arrampicato su qualche traliccio dell'alta tensione.
1: Mamma mia, diventa esposta di proprio. Vorrei dedicare a Ilaria il ragazzo con la giardinetta, così secco. Vai, prego.

qua proprio alta cultura musicale, però è carino che andate a pescare delle cose che effettivamente sono molto distanti dal mood Radio Freccia. Ma ogni tanto sai che dici, ma quel giusto, ma dosina, mini di trash.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi

0: giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: 8:35 e ogni giorno che io apro gli occhi continuo a ripeterlo: dalla vita non ho capito niente. E evidentemente mi arrivano anche tante riprove, anche dal fronte modaiolo, trend, stylist, mettiamola come vogliamo. Sapete che giustamente c'è chi fa file interminabili, chi si mette in coda, chi le prenota anni prima per avere determinate borse che sono diventate anche dei veri e propri status symbol.
5: Sì, devi avere i soldi comunque per metterti in fila e prenotarle. Partiamo da questo presupposto. Quindi che cosa è successo? Che una designer si è inventata un modo per ovviare a questo problema. Facciamo così, allora tra pochissimo vi raccontiamo com'è andata esattamente. Intanto ci ascoltiamo i Soundgarden.

0: fino alla fine questa, non ci sogneremmo mai di parlarci sopra, di entrare prima, ma nel frattempo ci sono soluzioni a problemi da poveri, perché giustamente i ricchi li risolvono in altra maniera, i problemi di moda, di stile, vanno e si comprano le borse di marca. Intanto c'è questa stilista che ha detto: ma no, l'ho trovata io la soluzione geniale, che però tutto sommato così geniale non è. Cioè, se sei stilista, secondo me dovresti inventarti il tuo marchio, il tuo stile. Ecco, lei come nota personale è riuscita a dire: stampiamo su un bel foglio A4 con la stampantina di casa le borse, tanto ormai chi ci mette più niente, il telefono lo metti in tasca, lì dentro c'hai tutto, ti muovi con quello, però se vuoi il dettaglio di stile, fare il figo, sotto braccio non ti metti la borsa vera, ma il foglio. No.
1: Ho capito, però cioè almeno scontornala questa borsa. Io sto guardando le foto adesso e vediamo lei molto carina, ben vestita, ovviamente le borse abbinate, le borse stampate abbinate all'outfit, però tutto sommato sono all'interno di questo foglio A4 con i bordi bianchi, che io sinceramente da grafica ho un leggero brividino lungo la schiena, cioè mi viene un po' l'Art Attack, no, della serie. Prendi un paio di forbici a punta arrotondata, fai uno scontornamento di queste borse e allora mettitele sotto braccio. Un altro problema.
0: Ah sì?
1: La pioggia.
0: Pioggia.
1: Signora mia, come facciamo quando piove? La carta si bagna.
0: Allora, quando poi tu ti butti in questa, secondo me, dinamica di delirio mentale, il problema non te lo fai, cioè cambi borsa ogni giorno, esattamente come fa chi se le può permettere, quelle vere. Dall'altro lato però poi arriverà l'ecologista di turno che ti dice: per le tue borse mi stai disboscando l'Amazzonia, perché sono sempre dietro l'angolo, esattamente come gli ausiliari della sosta dietro il cespuglio, e gli ecologisti, e hanno ragione, ovviamente noi ci scherziamo sopra, ma hanno ragione, sono sempre dietro l'angolo. Posso dire, ma
1: prego,
0: avevamo bisogno anche di questo attacco d'arte? Giovanni Muciaccia, perdonala, perché non sa quello che fa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:51, a proposito di borse di carta, borse di lusso di carta stampate su fogli A4, Sabina ci scrive: è come mettere l'adesivo della serie M della BMW attaccato dietro ad un pandino, con tutto il rispetto per il pandino, ci dice. Giustamente.
2: Ma perché poi, tra l'altro, io mi chiedo anche quanto possono costare queste borse, perché se le fa la stylist di turno è capace che te le venda delle cifre stellari per letteralmente un pezzo di carta a straccia, perché quello è. Però vabbè, alla fine comunque, forse, come dicono, è sempre colpa nostra che ci caschiamo in queste cose al grido di "ma si fa per moda". Vabbè, va, sorvoliamo, torniamo al sacco di juta.
1: Sì,

0: Le 9 in punto, sfrecciati, il sole è alto, si spera, all'orizzonte. La nostra mattina è iniziata invece da un bel po', da quando il sole ancora proprio non si vedeva. Ma un'altra oretta da passare assieme ce la vogliamo godere, così, con la nostra musica, con Vuota Story, con l'Outra Pochissimo, con la nostra Pecuniami più avanti, con un tot di notizie sempre un po' sconclusionate che ci arrivano dalla rete. Infatti. Però è domenica, vorremmo mica guardare i titoli in borsa.
1: Ma no, siamo qui, la prendiamo leggera comunque, almeno finché ci siamo, fino alle 10. Appunto, torna l'appuntamento con Vuota Story tra pochissimo. Restiamo in America anche oggi, anche in questa domenica 11 settembre, sempre per parlare di indie rock. Più precisamente vi racconterò qualcosa sui Modest Mouse. Tra pochissimo le news, subito Fatboy Slim, Praise You.

0: Le 9:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Almeno 12 persone sono morte nell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Secondo il New York Times, i feriti sono oltre 300. Donald Trump non esclude di unirsi ai raid sauditi. Decideremo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. I ribelli filo-iraniani hanno attaccato anche l'aeroporto di Dammam nell'est del paese.
0: Intanto non si fermano i raid di Mosca sull'Ucraina. Almeno 20 morti nella zona di Zaporizhia. Tra le vittime ci sono 3 bambini. Il primo ministro britannico

0: Andy Burnham sente Zelensky ed esprime totale solidarietà al presidente ucraino, soprattutto dopo le parole di Trump che gli ha chiesto di farsi da parte.
1: Veniamo in Italia con la cronaca, dove un ragazzo maggiorenne ha denunciato presunte molestie sessuali da parte di un parroco 56enne dell'area metropolitana di Bari. Il sacerdote è stato posto ai domiciliari. Il giovane invece è un assiduo frequentatore della parrocchia. I fatti risalirebbero al periodo tra il 2024 e il 2025.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Oggi nella sesta giornata di Serie A si giocheranno alle 12:30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20:45 Cagliari-Juventus. Negli anticipi di ieri, Genoa-Fiorentina è finita 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0.
1: Per il ciclismo, il francese Paul Sixas vince il Giro di Lombardia arrivando in solitaria sul traguardo di Como. Al secondo posto lo spagnolo Enric Mas, terzo l'italiano Giulio Ciccone.
0: La Formula 1 oggi si corre il GP di Singapore, Max Verstappen conquista la pole position, il pilota della Red Bull precede in qualifica le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, ieri l'olandese ha vinto anche la gara sprint.
1: E per il moto mondiale Marc Marquez ha vinto la gara sprint del GP di Indonesia ed è in testa al mondiale, terzo l'italiano di Gian Antonio. Oggi si disputa la gara lunga, pole a sorpresa per lo spagnolo Raul Fernandez. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica con un vortice di bassa pressione che si allontanerà dalle nostre regioni, quindi sarà una giornata con residua variabilità al sud, le ultime piogge più probabili tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria e Sicilia Tirrenica. Altrove andrà meglio, anche al centro nord una giornata via via più soleggiata, il vento però ancora atteso di maestrale grecale con mari a sud mossi. Ulteriori dettagli su Trabimeteo.it.

0: Rewind di Paolo Nutini che ci porta verso un nuovo appuntamento di What a Story. Come vi dicevo, oggi vorrei parlarvi dei Modest Mouse, ovvero una band che nasce in un sobborgo di Seattle all'inizio degli anni 90. Un gruppo indie, quindi nel pieno del contesto grunge di Seattle, proprio di quegli anni. Il fondatore di questa band è il cantante e chitarrista Isaac Brock, che conosce il bassista Eric Judy in un videonoleggio e poi conosce il batterista Jeremiah Green a un concerto metal. Oggi loro sono di base a Portland, comunque continuano ad essere una band attiva, però purtroppo il batterista Green è morto a fine 2022, quindi Brock è rimasto l'unico della formazione originale e a giugno di quest'anno, pensate, è uscito l'ottavo album An Eraser and a Maze. Per quanto riguarda le influenze dei Modest Mouse, non appena li ascoltiamo ci vengono in mente subito gruppi come i Pixies, i Pavement o addirittura i Talking Heads. Invece per quanto riguarda il contesto, come vi dicevo, il loro contesto è quello del panorama grunge di Seattle degli anni 90, al quale loro si rifiutavano di appartenere. Non a caso il cantante ha sempre rivendicato il sobborgo da cui provenivano, proprio per restare fuori dalle scene di Seattle e Olympia. Di fatto dal primo EP del 1994 pubblicato dalla K Records fino alle produzioni a seguire, il loro sound passa spesso dal country lento al punk più spigoloso, anche all'interno della stessa metrica, della stessa canzone. E da dove viene però il nome Modest Mouse? Viene, pensate, da un racconto di Virginia Woolf, The Mark on the Wall, dove compaiono, dicono, persone color topo. Ci sono poi aneddoti molto interessanti legati ad un paio di brani dei Modest Mouse, per esempio uno legato al brano Float On, che fu valutato, pensate, come sigla di The Office, ma poi la suonarono nella seconda stagione di The O.C., finché nel 2005 fu candidata questa canzone ai Grammy come miglior canzone rock battuta da Vertigo degli U2. E tra i dischi oggettivamente più rilevanti sicuramente ritroviamo The Lonesome Crowded West del 1997, da cui ci ascoltiamo, è già partita in sottofondo, Trial Trash.
1: Short love. And a couple of kids, of course they don't.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 9.20 al Rock Morning Weekend Edition. È anche tempo di annunciazioni, perché cari sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
7: Oh, perfetto, visto che questa cosa sarebbe un regalo. E allora non ci sono soldi coinvolti, ma tra pochissimo invece si parla sì di soldi, nel senso che viene a trovarci la nostra Ami Pecuniami e parleremo come al solito con lei di finanza, di soldi, di quello che riusciamo a risparmiare, a mettere da parte, del come non farci fregare, tutta una serie di cosine che non è che necessariamente dobbiamo gestire capitali, però tornano utili.

0: appuntamento del sabato, direttamente collegata da Pantelleria, la nostra Pecunia Ami, buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno,
1: Ami.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, sono venuta a prendere ancora un pochino di sole. Speriamo che il meteo ci assista. Allora, oggi vorrei parlarvi. La settimana scorsa abbiamo parlato della questione dei tassi, perché stanno aumentando, eccetera, eccetera. E vi ho parlato di obbligazioni. Quindi oggi vorrei farvi un approfondimento per spiegarvi anche perché dietro ogni momento un po' negativo della finanza ci sono sempre delle opportunità. Quindi cerchiamo di capire come coglierle. Allora, le obbligazioni cosa sono? Di fatto se ne sente sempre parlare, ma se noi vogliamo un esempio concreto di un'obbligazione famosissima, parliamo del BTP, per esempio, cioè il buono del tesoro, quello che, di cui ogni tanto viene fatta la pubblicità. Cosa significa? L'obbligazione è uno strumento finanziario grazie al quale le istituzioni, le aziende raccolgono soldi anziché farseli prestare, per esempio, dalle banche. Quindi vanno sul mercato e dicono: se tu compri un pezzettino di questa obbligazione, io prometto di ridarti i soldi entro questa scadenza e nel mentre, oppure a scadenza, di pagarti gli interessi. Questa è l'obbligazione, gli interessi che sono certi, cioè io ti dico già quanto ti pagherò di interesse. Quindi perché quando i tassi salgono il prezzo delle obbligazioni scende? Perché fondamentalmente è come comprarsi il telefono, l'iPhone 14 il giorno prima dell'uscita del 15, cioè il nostro, quando i tassi salgono, il nostro pezzettino di obbligazione già comprato è un modello un po' separato perché paga meno interessi di quelli in quel momento sul mercato. È per questo che chi ha degli investimenti in obbligazione probabilmente in questo periodo ha visto il prezzo della sua obbligazione scendere un pochino, ma non è male e dopo vi spiego cosa fare.
0: Perfetto, allora facciamo così, mettiamo un pezzo dei Darkness e poi torniamo con la nostra Pecuniami.

0: One Way Ticket the Darkness. Si stava parlando di obbligazioni con la nostra Ami, però effettivamente la connessione in alcune isole italiche meravigliose non è delle migliori. Allora stavamo provando a fare un po' di magheggi tra telefono e quant'altro, eccola che l'abbiamo ripescata. Ami,
1: ci siamo?
0: Ce l'abbiamo, eccola là. Torniamo a parlare di obbligazioni?
2: Esatto, allora quindi diciamo, avete degli investimenti obbligazionari e vedete il loro valore scendere, io vi consiglio, e non avete altri soldi da investire, state fermi, tenete duro, perché prima o poi si riallineano e tornano a salire. Ci vorrà qualche mese o anche un pochino di più, ma tenete duro, non uscite sancendo la perdita. Mentre invece chi ha dei soldi da investire, può essere il momento di iniziare a entrare nel mercato per puntare ai futuri rendimenti più alti. Quindi se volete entrare in fondi, cercate quelli a scadenza, che si chiama duration, più lunga. Mentre invece se avete paura o avete dei titoli di Stato, per esempio BTP, e li vedete scendere, non c'è nessun problema, perché portandoli a scadenza riprenderete tutti i vostri soldi, e comunque nel frattempo è possibile che ci siano comunque delle variazioni del loro valore. Quindi diciamo che il riassunto è: se in questa fase, in questi giorni, in queste settimane, diciamo da metà settembre, avete visto i vostri investimenti obbligazioni scendere, non dovete avere ansia. Se avete altri soldi, magari parlando di un consulente, cercate di entrare ancora un pochino su questo mercato, perché si compra adesso come se fossimo ai saldi, quindi non è inizio. Mentre invece se non avete altri soldi, abbiate pazienza, perché vedrete che con calma, con un po' di tempo, il vostro valore tornerà a salire. È successo anche nel 22, quindi solo un po' di pazienza.
0: Perfetto. Ami, grazie per essere stata con noi, nonostante la tecnologia non ci abbia assistito particolarmente oggi, però si sa, ogni tanto è complicato. Quando ci si sposta nel mondo, trovare una rete stabile non è scontato. E allora, appuntamento a domenica prossima. Grazie, Ami, ciao.

0: quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Freccia.
6: 9.38, dopo aver salutato la nostra Ami, torniamo invece a quello che ci compete, cioè un po' le cose più frivole, più leggere. In questo caso, vabbè, io stamattina ho detto devo ricorrere a un qualche rimedio della nonna per tenermi in piedi, no caffeina, altrimenti poi mi staccate da un soffitto. Andiamo sulla teina, beh, facciamo una bella combo, perché nel mio portafogli ho sempre un cerotto e una bustina di tè.
7: Ok.
6: E quindi poi abbiamo detto io e Lau, ma non è normale che uno le abbia nel portafogli queste cose.
7: No, vabbè, il cerotto volendo non è la prima volta che lo sento, però per quanto riguarda il tè, se posso permettermi, non l'avevo mai sentita prima d'ora. Però infatti ci stavamo chiedendo quali potrebbero essere quegli altri oggetti strani, insoliti, che riponete all'interno del vostro portafogli oppure all'interno della vostra borsa. Che ne so, penso che se siete musicisti magari un plettro all'interno del portafoglio. Ditecelo voi, 366 63 44 66. Intanto arrivano i Travis con Sing.

0: Sempre bellissima questa dei Travis Sing su Radio Freccia. Come sono belle, quanto strane le cose che sono all'interno dei vostri portafogli oppure all'interno delle vostre borse. Sentiamo, buongiorno.
1: Frecciati, Filippo da Roma. Allora, la bustina di tè è una bellissima idea e te la copierò subito. Io nel portafoglio tengo 4-5 plettri, mm-hmm. che di solito poi intanto se ne perde uno, e una bustina di Aulin.
0: Ecco.
1: Buona giornata a tutti.
0: Giustamente.
2: Non era fuori commercio l'Aulin, tra parentesi.
0: Con la ricetta magari
2: anche di sottobanco, sai, esattamente come... perfetto, non indaghiamo oltre che forse sia è meglio così. Alessia, buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao Sprecciati. Io regolarmente nel portafoglio tengo ago e filo, proprio una cosa, un kit diciamo da viaggio, perché mi era capitato una volta di strappare una gonna mentre ero in giro e insomma ho detto mai più deve succedere di ritrovarmi in questa situazione, e da allora c'è fisso.
2: Vedi, la previdenza in questo caso, io stavo facendo mente locale, ho detto io non saprei nemmeno dove trovarli in casa, ago e filo, non nel portafoglio.
0: Sì, ma io mi sto chiedendo infatti quanto siano grandi i vostri portafogli, perché nel mio per esempio a malapena ci entrano le carte, pure quelle litigano tra loro. Buongiorno.
4: Buongiorno Sfrecciati. Da buon motociclista, all'interno del mio marsupio sempre gli adesivi personalizzati da attaccare sui vari passi dolomitici e non solo dolomitici.
0: Certo.
4: Sempre, ma sempre qualche bustina di occhi che
0: ecco,
4: è salvavita che prima o poi mi ucciderà. Luca da Volta Mantovana.
0: Partiamo bene pure, l'occhio però è in commercio.
2: Almeno quello, esatto. Noi dicevamo siamo noi rottami, medicina 33, ma qui vediamo che non si scherza per niente. No, vabbè, almeno sai, gli sticker, gli adesivi è una cosa piatta. Sostanzialmente ne metti lì un po', come chi tiene magari i biglietti da visita. Però quello forse è ancora una cosa più normale che ci può stare nel portafogli. Io uso quello spazio, ne ho due dedicati alle monetine. Uno, vabbè, due spicci. L'altro vedi che si riempie, cerottini, bustine di tè.

0: E poi fare un viaggio nei vostri portafogli equivale veramente a fare un viaggio nelle vostre vite, nella vostra psiche, e c'è di tutto. Allora vabbè, a parte i fumatori, Alessio davvero ne dice: ora a 46 anni questo vizio l'ho perso, e mi viene a dire per fortuna, ma fino ai 30-35 non mancava mai nel portafogli una cartina di scorta e un filtrino. Vabbè, giustamente uno se ha determinati vizi si attrezza anche per quelli. Poi c'è qualcuno che forse invece è molto affine alla maggior parte di noi, e Paolo dice: cose strane nel mio portafoglio? Beh, i soldi, perché evidentemente il suo portafoglio non è abituato a vederli.
1: Infatti, anche perché a parte quello, ma poi tantissimi di noi oggi utilizziamo le carte, quindi è veramente raro trovare dei soldi spicci all'interno del proprio portafoglio, è vero. Buongiorno.
2: Buongiorno, Sfrecciati. Io nel portafoglio vedo sempre di avere una 2 euro con me. Non tanto perché ho bisogno di prendermi il caffè al lavoro, tanto perché vendendo auto, quando devo controllare lo stato delle gomme di una macchina, uso sempre la 2 euro per misurarne lo spessore, quindi cerco sempre di non utilizzarla. Avrò una 2 euro nel portafogli da
1: sempre
2: 12 anni ormai, non mi hanno insegnato questo trucco. Andrea da Fondi.
1: È cambiata pure la stampa sui 2 euro nel frattempo, ma io ero rimasta ai 2 euro per il carrello.
0: Io anche. Questa secondo me dobbiamo tenercela a mente e sottoporla al nostro Gabriele, meccanico, sabato prossimo, perché come fai a misurare lo spessore? Cioè, ma in teoria il battistrada, le gomme, lo stato... cioè, ci sono le tacchettine, ce l'ha spiegato ieri Gabriele, adesso non metteteci altra confusione in testa.
1: Vabbè, cose rudimentali. Sentiamo qua, buongiorno.
3: Beh, io nel portafoglio non ho più contanti, né carta né moneta. Al posto della carta però ho dei soldi, sì, dei soldi stranieri, un dollaro, l'euro, eccetera. E al posto della moneta ho un gettone del carrello.
1: Vabbè.
3: Fine.
0: Lui vive nel multiverso.
1: Sì, ma che ci devi fare con i soldi stranieri? Questo mi chiedo. Qui in Italia.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52, siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento domenicale del weekend, del nostro Rock Morning, appunto, Weekend Edition, e chiuderei con questo messaggio. Ciao sfrecciati, io sono stonata, canto malissimo, non suono nulla, ma nel mio portafogli ho un plettro portafortuna regalato da non mi ricordo chi, anche appunto il punto di vista affettivo è dubbio.
2: Perfetto, è tutto meraviglioso, ma lo abbiamo detto, a volte è meglio non saperle le cose, mannaggia noi che le chiediamo, però tant'è, perché ci divertiamo tutto sommato a farlo. Sfrecciati, buona domenica, buona settimana, con noi ci si risente venerdì prossimo, ovviamente Rock Morning Weekend Edition, yes, dalle 6. Baci,
1: ciao.

0: noi siamo,
1: a me piace sottrarre
0: personaggi negativi, poi
1: vedete quando un po' come la, ci sono due tipi di scultura, no? In uno metti, quindi aggiungi materiale per creare la forma, nell'altro togli da, e noi abbiamo quella,
0: siamo questi qua,
1: quella formula lì,
0: siamo quelli delle bad vibration, noi
1: è giusto,
0: siamo i cattivoni, giusto.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri: almeno 12 morti, oltre 300 feriti nell'attacco missilistico degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. La coalizione a guida saudita denuncia anche il lancio di un proiettile vicino allo scalo di Dammam. Riyadh promette una risposta ferma, mentre l'ONU denuncia l'escalation. Italia e altri paesi invitano i connazionali a evitare la zona. Trump definisce l'attacco inaccettabile e valuta un intervento a sostegno di Riyadh. Scontro tra Trump e Zelensky dopo le critiche di Kiev alla revoca delle sanzioni sul gasolio russo. Il presidente americano attacca: l'Ucraina dovrebbe scegliere un nuovo leader e smettere di colpire le raffinerie russe. Mosca applaude, mentre l'Unione Europea con Kaya Kallas avverte che allentare le sanzioni significa finanziare la guerra di Putin. Londra conferma il sostegno a Zelensky. Andiamo alla cronaca: un bambino è morto e altre 5 persone, tra cui 2 minori, sono rimaste ferite in un attacco russo con droni e missili nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, colpita la località di Pokrovsk nel distretto di Nikopol. Secondo le autorità locali, i raid russi hanno danneggiato abitazioni, una stazione di servizio e un'ambulanza. Un ragazzo maggiorenne ha denunciato presunte molestie sessuali da parte di un parroco 56enne nell'area metropolitana di Bari. Il sacerdote è stato disposto ai domiciliari, il giovane invece è un assiduo frequentatore della parrocchia. I fatti risalirebbero al periodo tra il 2024 e il 2025. Inchiesta torna annunziata sulla morte di una donna di 33 anni, incinta al 7° mese della sua bimba, all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per forti dolori. I familiari hanno presentato denuncia alla procura, sequestrato le cartelle cliniche e disposto le autopsie. In chiusura allo sport, il calcio: oggi nella 6ª giornata in Serie A si giocheranno alle 12:30 Como Roma, alle 15 Lazio Monza e Lecce Bologna, alle 18 Sassuolo Milan e alle 20:45 Cagliari Juventus. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Ora la linea va al meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, ma non ovunque. Un po' di variabilità infatti potrà interessare l'Appennino settentrionale, con la possibilità di qualche fenomeno in parziale sconfinamento sulle coste adriatiche e qualche residua nota instabile anche sulle regioni.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 13 minuti, buona domenica, buon undicesimo giorno di ottobre con Double M Wally nelle Good Vibrations, per un pezzettino anche con i Nothing But Thieves, che lo scorso 25 di settembre hanno pubblicato un nuovo disco intitolato Stray Dogs, dal quale abbiamo appena ascoltato A Different Kind of Happiness.
2: Recuperata da quella meravigliosa lista con brani sempre in aggiornamento ogni venerdì, e due ne entrano, due ne escono, fuori, dentro, in modo tale da variare un pochino, insomma, sono le nostre 20 preferite. La coordinata resta sempre quella, 366-663-4466, del più del meno, c'è chi vuole anche del bere del diviso, ma quando si parla di moltiplicazioni si complica la faccenda.
1: Sì.
2: Per cui, poi non tutti sono avvezzi alla matematica.
1: Poi nelle espressioni si fanno prima le moltiplicazioni, cioè diventa difficile. Quindi sì. Stiamo sul semplice. Dai.
2: Già, non siamo capaci.
1: Esatto.
2: Cerchiamo di fare le cose fatte bene. Se qualcuno sta cercando di svegliarsi in questo istante, con questa sicuramente torna a dormire.

0: Allora, quel falsetto che si rompe sempre è sempre meraviglioso.
1: Sì, che se lo facciamo noi sembra la pastiglia dei freni che non
0: può farlo.
1: Esatto, lui sì.
0: Le mie pastiglie di freni, guarda che poi sono proprio così. Adesso sono così.
1: Quello, proprio quell'effetto lì. Vabbè, uno dei più grandi interpreti della storia della musica, Joe Cocker. Peraltro, già che ci sono, consiglio non per l'acquisto ma per la visione, Mad Dog with Soul, un documentario sulla vita proprio di Joe Cocker dall'inizio fino alla fine, con tutte le sfumature di cui
2: che
1: la vita
2: è stata regolarissima.
1: E insomma,
0: e senza alti e bassi,
1: con la mano che va verso, che oscilla tra la sinistra e la destra, dicendo così così. Però d'altronde talvolta gli artisti vivono in questo equilibrio precario. You Are So Beautiful, una delle tante canzoni che poi lui ha ripreso e insomma ha trasformato in super hit.
0: Sì, così come tante altre. Una carriera, non una carriera fatta di cover, però insomma ne abbiamo sentite diverse che prese da lui hanno cambiato un po' forma.
1: Diciamo che lui è uno dei pochi anche ad aver preso una canzone dei Beatles, per esempio, e averla portata su un livello diverso, perché With a Little Help from My Friends, sì, è una bella canzone cantata da Ringo Starr, però nella versione di Joe Cocker diventa qualcosa in più, no?
0: Sì, ecco. Sì, assolutamente. Allora, cos'altro aggiungere a questa puntata che è stata meravigliosa? Grazie per aver...
1: per averci scelti.
0: Per aver partecipato,
1: oggi.
0: Sì, anche oggi. Quindi andiamo via un filo prima, no? Non è assolutamente vero.
1: 3 ore e 40 prima.
0: Mancherà anche oggi Max, perché fino al 25 mi pare che non ci sarà per gli impegni legati al libro, quindi riprenderemo poi il discorso dei videogame più avanti. Vi racconteremo magari qualcosa su Luca Comics, visto che
1: sì, dai,
0: mi assenterò per un giorno per andare a fare un salto come tutti gli anni a vedere questa manifestazione, di cui dobbiamo essere un po' orgogliosi, perché per quanto magari, a parte che è molto ampia, per cui qualche piccolo settore di interesse tra il fumetto, il gioco da tavolo, il videogame, cioè così lo troviamo, libri anche, perché c'è davvero di tutto, è la seconda fiera più importante al mondo sull'argomento, sugli argomenti, per cui è un motivo anche per essere orgoglioni.
1: Orgoglioni, mi piace. Siate orgoglioni.
0: Siate orgoglioni.
1: Nel frattempo il 366-663-4466 a vostra disposizione per condivisioni varie ed eventuali.
0: Va, eh? Sì.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Freccia.
10: 10:27, ancora buongiorno, di nuovo ben arrivati, ben arrivate se vi siete collegati e collegate pochi istanti fa sulle frequenze di Freccia, siete nelle buone o cattive vibrazioni, dipende anche da come vi siete svegliati. È quel periodo dell'anno bellissimo, per cui io dalle mie parti quando mi alzo, fino alle tendenzialmente 4 del pomeriggio, cioè questa fascia che va dalle 6 del mattino alle 4 del pomeriggio, in cui fuori dalla finestra c'è un muro di nebbia.
11: Bellissimo.
10: Poi dalle 4 alle 4 e mezza si libera, sì. Quindi se c'è sole esce sole, se no continua ad essere una giornata di merda dal punto di vista meteorologico, e poi diventa buio, per cui
11: insomma viva la felicità,
10: sì.
11: Viva il benessere, viva il buon umore che comunque ci contraddistingue.
10: Molto bello, ecco. Sì, molto bello.

0: diciamo che verso la fine degli anni 90 i Cardigans con questa canzone spopolarono. Si chiama Loveful ed è il grido disperato di un uomo che, o di una donna che capisce che il rapporto con la persona amata è finito, ma pur di rimanere lì dice: anche se mi prendi in giro va bene lo stesso, capito?
1: Love me, love,
0: esatto, mi accontento anche di questo, sì. Chi se ne frega, voglio dire.
1: Sarà capitato anche... sarà capitato a tutti una volta più o meno.
0: Ma sì, servi della gleba a testa alta. Dai. Maestro Elio lo aveva così condensato così. A proposito di appuntamenti, pare che diciamo che la storia è fatta di corsi e ricorsi, no? Cose che funzionano, ma che a un certo punto non funzionano più, e tornano delle mode che magari erano un po' precedenti. Il libro è il nuovo Tinder. Dove il Tinder, per chi non lo sapesse,
1: un'app di dating, una tra le tante, sì.
0: Pare che in Italia sia tornato di prepotenza lo speed date, cioè quindi,
1: che sogno.
0: Ci sono dei comici che fanno degli sketch su questo, sono quei due lì, sì. Non mi ricordo il nome, ma sì. Che fanno molto ridere.
1: Pantera, Ramona la pantera di Tortona.
0: Di Tortona, esattamente. Sì. Pare che sia ritornato questo format fortissimo, soprattutto a Torino, Roma e tutto quanto, quest'anno, ma con una variante, cioè speed date sì, ma partendo da un libro. Quindi okay. Il cosiddetto speed date letterario. Quindi okay. Io e te partecipiamo a questo speed date,
1: sì,
0: io mi siedo
1: troviamo,
0: con un libro, tu arrivi con un altro libro.
1: Ci guardiamo, ci fan cagare, prossimo.
0: Esatto, next.
1: Proprio veloce. A parte il fatto che mi piacerebbe provarla come esperienza, perché è una cosa strana, no? È surreale, tu hai pochi secondi per capire qualcosa di una persona. Quindi al di là dell'interesse che ci sta dietro, nel senso ci vai davvero per trovare qualcuno, proprio per provare l'esperienza, costano tantissimo.
0: Davvero?
1: Sì, soprattutto per l'uomo.
0: Ah!
1: Cioè, almeno, parlo di Milano, tutte le volte che mi è salito nella mente, ricordo di dire, ah cacchio, però mi piacerebbe fare quella cosa lì, ho cercato... intorno ai 50 euro per una serata.
0: Hai una quota di iscrizione per
1: partecipare. Tante volte senza neanche magari la cena, cioè proprio entri e paghi 50 euro
0: pure. Sì. Ma facciamo di no, dai, facciamo che ci vediamo a gratis.
1: Sì, sarebbe meglio. Che comunque... sarebbe meglio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10:40 Leap con Bloodlines dalla nostra Top 20. Stiamo parlando di appuntamenti, quelli diciamo programmati, nel senso che ormai da qualche anno a questa parte siamo stati abituati a vivere con le app di dating che da forse un paio d'anni a questa parte sono andate un po' in calo, nel senso che si usano un filo meno.
2: Diciamo che post-Covid forse è tornata anche la volontà di non stare troppo più sul digitale, ma tornare a toccarsi, no? Dal vivo, ecco. Sì.
1: Per quanto non è che siano in crisi, nel senso che si utilizzano sempre comunque, però forse un filo meno. Quindi nascono altre necessità, altre voglie per cercare di incrociarsi. Una di queste è il dating letterario, quindi basare tutto su un libro. Tra le tante app di dating c'è anche quella legata al gusto musicale.
2: Sì,
1: sì, non ricordo come si chiama, però insomma, trovi i tuoi match, quelli, perché ormai Tinder ha dato il via a questa roba, in base al gusto. Okay. Cioè tu dici, non so, a te che piacciono tantissimo i Coldplay, lo scrivi, proprio grossissimo, adoro i Coldplay.
2: Esatto.
1: Se dall'altro lato c'è chi...
2: Non arriva nessuno.
1: Perché?
2: No, nessuno.
1: Ma non è vero?
2: Sì, sì.

0: chiedi cos'era il crossover, anzi tema, cos'è il crossover svolgimento Beastie Boys? Questa è Intergalactic. Cioè proprio loro se la sono fondamentalmente inventata questa cosa qua e hanno dato vita poi a un corso che è stato battuto da tantissimi artisti, no? Anche adesso la base del new metal e fondamentalmente sì. Vabbè, certo, è questa qua. Poi dopo è chiaro che è stata sviluppata e tutto,
1: diciamo, che sicuramente sono stati quelli che l'hanno definito.
0: Esatto,
1: cioè, no, guarda, è questa roba qua, esatto. Si fa così e funziona
0: e l'hanno fatto bene, l'hanno fatto molto bene. Va bene, messaggi,
2: prego. Oh regà, io lo ammetto, si faccia avanti chi ha il coraggio di fare altrettanto. Un paio di volte mi è capitato di partecipare, iscrivermi, effettivamente costosi tra l'altro, a un paio di speed date in giro. Sono andato là, ho dato un'occhiata agli altri partecipanti, mi sono guardato intorno, via, di filato, non mi piaceva nessuno.
0: Speedy Gonzales,
2: ammetto, lo so, sono una brutta persona e andrò all'inferno, via, tutte e due le volte.
1: Effettivamente hai anche quella roba per cui paghi, poi arrivi e dici, se magari così, non so, esteticamente che ho, cioè è inutile puntare il dito, è la prima idea che ti fai, sì. Cioè se non c'è nessuno che ti piace o che magari ti fa dire, ah guarda che bel sorriso, ah forse quella persona mi può interessare.
0: E hai buttato via 50 euro.
1: Hai buttato via 50 euro.
0: Può succedere. No. C'è Gaia che giustamente al 366-663-4466 dice, oh, in questi

0: speed dating letterari, almeno sei sicuro che l'altro sappia leggere.
1: Ah, sì, certo.
0: Comunque non è da...
1: Non è da escludere.
0: Non è scontato, non è scontato.
1: Sì, in è questo vero. Periodo. Hai ragione. Ho cercato che non trovavo il... Non trovavo, non mi ricordavo, non sapevo in realtà il nome. Dovrebbe essere Tornato, quello relativo alla... a una delle, perché non è l'unica, delle app di dating con questo match basato sul gusto musicale. Un altro trend che ha sempre a che fare con la musica legato alle app di dating è quello di fare, ti ricordi, vabbè, The Jackal con Gomorra sulla gente, certo, e gli effetti,
0: certo.
1: In questo caso era testi musicali sulla gente di Tinder, che ne so,
0: okay.
1: Vai in chat,
0: sì,
1: e cominci cantando una canzone. Cioè, okay, dall'inizio, gli mandi un messaggio, ma con il, non so, la prima frase della,
0: sì,
1: della canzone, ok? Hai un'incognita ogni sera mia. E vedi cosa risponde all'altro lato.
0: Se io rispondo, ogni attesa pare una cosa.
1: E vai avanti,
0: certo,
1: e la canti e ti chiaro, diverti. Chiaro, ma chiaro, tendenzialmente dall'altro lato c'è sempre un scusa.
0: Ed è lì.
1: Ogni attesa pare un'agonia. Tu vai avanti, cioè non è che devi. Non ho capito. E vai avanti. È molto divertente.
0: È
1: deve
0: bello,
1: essere molto divertente.
0: È bello. Sì, qua poi si spala anche il macro argomento, no? Cioè, devi cercare per forza qualcuno che conosca le cose che conosci tu, oppure può essere interessante avere a che fare con qualcuno che magari quelle cose non le conosce, ma ne conosce altre.
1: Ah, sì.
0: Certo, certo. Non conoscere Minuetto un
1: grande,
0: po' fa male allo dilemma, stomaco.
1: Sì.
0: Però,
1: è un grande dilemma. Ah beh, però non è nemmeno da fucilazione.
0: No, no, cioè, no, ci mancherebbe. Ma infatti è lì che a me viene sempre il dubbio, dico, ma vale la pena evitarsi un incontro perché ci abbiamo sta sovrastruttura che quello che conosciamo noi è giusto e se non lo conoscono gli altri,
1: no,
0: insomma, non ne vale la pena.
1: No. Discussioni più belle nascono proprio dalla curiosità, dall'ignoranza, dai, in senso positivo, c'è un sacco di cose che non sappiamo, che però impariamo durante una chiacchiera. Prossimi 9 minuti... sono di Michael Kiwanuka.
0: Parlavamo prima di canzoni sveglia.
1: Canzoni sveglia.
0: Sì.
1: Arriveranno anche Lumineers con Isabel Fly dalla nostra top 20. Perché fai?
0: Eh no, perché insomma, questo blocco di canzoni devo dire che è proprio per bere il caffè questo, e riaddormentarsi sul divano.
1: Questo. Infatti, adesso io andrò a bere un caffè, non so.
0: A dormire sul divano. So.
1: Questa cos'era? Pretty Little Liars, forse? No, non so, come serie TV, ma magari no.
0: Ozark. No.
1: Ozark?
0: Può essere Ozark?
1: Vabbè,
0: no, senti, non lo so, non so niente, abbiamo detto a caso.
1: Questo piccolo cuore freddo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11 in punto, ancora buongiorno, buona domenica. Siamo Wally e Double insieme a voi fino alle 14 a fare un po' da contorno all'ingrediente principale che resta la musica, un po' come fosse il carboidrato o la proteina in base alla dieta che state seguendo.
2: Ah, facciamo che la musica è la proteina.
1: Sì.
2: Il carboidrato sono le vostre giornate.
1: Noi siamo i grassi.
2: Noi siamo i grassi sulla verdura.
1: Ok. Va bene.
2: Siamo un po' quella roba lì. Quindi, se vi va di condividere panzole, sì, pensieri, parole, opere ed omissioni, ho fatto una crasi, diciamo, sappiate che avete a disposizione il 366-663-4466.
1: Quest'ora la cominciamo con i Queen. Questa è We Are the Champions.

0: Alle 11:03 minuti torna l'informazione su Radio Freccia. Partiamo dall'estero, almeno 12 morti e oltre 300 feriti nell'attacco missilistico degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. La coalizione a guida saudita denuncia anche il lancio di un proiettile vicino allo scalo di Dammam. Riyadh promette una risposta ferma, mentre l'ONU denuncia l'escalation. Scontro intanto tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky dopo le critiche di Kiev alla revoca delle sanzioni sul gasolio russo. Il presidente americano attacca: l'Ucraina dovrebbe scegliere un nuovo leader e smettere di colpire le raffinerie russe. Mosca applaude mentre l'Unione Europea con Kaya Kallas avverte che allentare le sanzioni significa finanziare la guerra di Putin. Londra conferma il sostegno a Zelensky. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Lo ha scritto su ex Papa Leone nella giornata mondiale contro la pena di morte. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale, che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi, ha aggiunto il pontefice. Torniamo in Italia. Un ragazzo maggiorenne ha denunciato presunte molestie sessuali da parte di un parroco 56enne dell'area metropolitana di Bari. Il sacerdote è stato posto ai domiciliari, il giovane invece è un assiduo frequentatore della parrocchia. I fatti risalirebbero al periodo tra il 2024 e il 2025. Inchiesta a Torre Annunziata sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese della sua bambina all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per forti dolori. I familiari hanno presentato denuncia. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche e disposto le autopsie. In chiusura la pagina sportiva, calcio: oggi nella sesta giornata in Serie A si giocheranno alle 12:30 Como Roma, alle 15 Lazio Monza e Lecce Bologna, alle 18 invece Sassuolo Milan e alle 20:45 Cagliari Juventus. Formula 1: oggi si corre il GP di Singapore. Con le notizie è tutto, su Radio Freccia è il momento di passare la linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, ma non ovunque. Un po' di variabilità infatti potrà interessare l'Appennino settentrionale, con la possibilità di qualche fenomeno in parziale sconfinamento sulle coste adriatiche e qualche residua nota instabile anche sulle regioni meridionali. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11:14 era Brandon Flowers, Tiger's Blood. Sul finale sembra un po' una di quelle canzoncine che trovi, sai, royalty free sul tubo per fare, non so, jingle, video promozionale, tutte quelle cose.
2: Quelle che non paghi, esatto.
1: Quelle che non paghi.
2: Quelle che puoi utilizzare.
1: Non significa che sia brutta.
2: No, ci mancherebbe.
1: Ricorda un pochino quel mood lì.
2: Va bene, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Freccia, potremmo mettere tanti messaggi di quelli che sono arrivati al 366-663-4466, in questo momento però, amico e collega, se sei d'accordo io starei zitto, perché comunque questa è una di quelle canzoni da ascoltare dal primo all'ultimo secondo.
1: Sì, sono d'accordo.

0: C'è un'intervista in cui Elton John, che è uno che dal punto di vista della scrittura musicale, insomma, qualcosina ha fatto nell'arco della sua carriera, dice che Nothing Else Matters non è una delle canzoni metal più belle di sempre, è semplicemente una delle canzoni più belle di sempre. Sì. E in effetti,
1: è scritta benissimo.

0: È perfetta, è una delle canzoni veramente perfette, poi può piacere, può non piacere, però come scrittura è un pezzo veramente clamoroso.
1: Elton John che è al pianoforte nella versione cantata con Miley Cyrus, se ricordate il disco uscito 3 anni fa?
0: Sì, forse anche qualcosina in più.
1: Dei Metallica per insomma celebrare lo stesso album, si intitolava Blacklist.
0: Sì.
1: E erano, non lo so, credo un'ottantina,
0: tantissime.
1: Veramente tantissime cover. Anche ripetute, cioè di questa credo ce ne siano 6-7, però tutte interpretate da artisti diversi. E in questa, nello specifico quella a cui facevamo riferimento con al piano Elton John, la voce era stata, insomma, è stata affidata a Miley Cyrus.
0: Sì. Molto bella. Molto interessante. Tra l'altro, i Metallica in questo contesto hanno interpretato quello che è il senso stesso del rock, no? Cioè questa fusione tra più elementi, dando spazio a degli artisti che con il rock fondamentalmente non c'entrano niente. Tipo per esempio J Balvin, sì, che nella vita fa il reggaeton tendenzialmente, e che invece partecipa anche a delle cover dei Metallica.
1: E fa di Unforgiven.
0: Di Unforgiven, che è una roba meravigliosa, perché ripeto, i Metallica sempre visti come no, fanno quello, siamo duri, e invece spalancano le porte portando a galla la vera natura della musica che amiamo.
1: Ecco. Sì, ma anche perché insomma, all'interno della composizione dei Metallica, per come è formata la band, per come scrivono loro le canzoni, l'impostazione è puramente classica.
0: Esatto.
1: Cioè, quindi già di base c'è all'interno della loro musica, seppur non si sente, un sistema, un approccio che arriva da un altro genere musicale, che è quella dell'orchestra.
0: Esatto,
1: che non ha niente a che fare con il mondo del metal.
0: Che diventa ancora più viva perché poi nel modo di fare metal dei Metallica c'è una forte componente blues, perché ci sono dei giri che portano lì, che danno proprio il sangue, no, alla musica metal. Tendenzialmente quando uno fa l'epic metal e tutto quanto sembra una roba talmente perfetta che ad alcuni può anche dire, quella dei Metallica invece è proprio musica,
1: sì,
0: non è solo metal. Ecco.
1: Tutti i colori dei Metallica raccontati, questi invece sono quelli di Ben Harper.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Radio Freccia.
5: È 11:31 ancora.

0: Buongiorno e buona domenica, nella speranza che sia una bella domenica, al di là del tempo fuori, perché ci sono domeniche in cui piove magari tutto il giorno, però si riescono a fare cose comunque belle, stando a casa, sotto le coperte, gioco da tavolo, un libro, film, un po' di radio, insomma. Scegliete voi.
1: Quello che vi va, e ovviamente l'abbraccio va anche a chi invece la domenica e nel weekend in generale non ha modo di riposare, ma invece è affaccendato. Esatto, è preso in faccende lavorative. Beh, sappiate che noi siamo comunque qui, il posto giusto è Radio Freccia, in questo caso Good Vibrations, fino alle 14. Adesso andiamo a fumare le sigarette simpatiche.
0: Un Sister Nancy.
1: Sì. Un po' sì, un po' di morbistenza. Yeah.

0: E qui siamo nell'ambito di un monumento della musica reggae, per chi non conoscesse il genere. Lei è Sister Nancy, con questa Bam Bam che è stata poi anche utilizzata in lungo e largo come colonna sonora, è stata utilizzata come anche colonna sonora di alcuni spot che per un po' di tempo hanno girato, ma negli ultimi 2 o 3 anni. E noi l'abbiamo, non posso dire la marca, però...
1: No, sì, stavo riflettendo, non mi veniva in mente...
0: Sì, all'oggi, all'oggi diciamo.
1: Ma sarà che non guardo la televisione?
0: Può anche essere. Tempo, qui, questa invece mi sa che era in Ozark, perché l'ultima volta che ho parlato col nostro capo mi ha detto «Oh, guardato Ozark e ho scelto di mettere in rotazione questa canzone qua, serie TV».
1: Ok. Okay. No, invece la serie TV di prima, giusto per fare una correzione, perché io ho detto Pretty Little Lies, invece era Big Little Lies. Esatto. C'erano sempre le bugie di mezzo, ma era un'altra cosa.
0: Dei bugiardoni. Che... Va bene, noi lo ricordiamo ogni tanto perché ci piace fare la trasmissione in questo modo qua. Il numero 366-663-4466 a vostra disposizione per eventuali segnalazioni, no? Gli highlight delle vostre giornate, delle vostre settimane, che possono diventare poi uno spunto di riflessione, uno spunto di racconto.
1: Sì.
0: Condiviso.
1: Segnalazioni sembra più...
0: Striscia la notizia, che non c'è più.
1: Se avete qualcosa da segnalare, qualche... noi ci possiamo fare davvero...

0: veramente poco, al massimo dire se siete arrivati, che è un po' quello che fate sempre senza nemmeno raccontarci se siete o meno partiti, ma un po' come mamma e papà o parenti vari, ci sapete che rimaniamo in pensiero, per cui il fatto di sapere, poi non l'ho mai capita sta cosa, il fatto di sapere che io sia arrivato, cosa cambia?
1: Forse sarebbe meglio sentirsi durante il viaggio con appositi mezzi, cioè con l'auricolare, così almeno sei sicuro che durante il viaggio vada tutto bene.
0: No? Mi ha sempre fatto ridere questa...
1: Scrivi quando arrivi, questa pratica.
0: Vabbè. Va bene, c'era qualcuno che sperava che gli Strokes fossero usciti dalla top 20, non è così, perché arriverà Lolly in the Future.
1: Subito invece ci sono i One Republic.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11:43 sono gli Strokes, Lonely in the Future, dalla nostra top 20, penultima per questa oretta. Poi ne abbiamo ancora una prima di chiudere. C'è la testimonianza di qualcuno legata all'argomento, che poi non è un argomento.
2: Allora, io faccio circa 2000 km a settimana perché lavoro in Emilia Romagna, ma sono campano. E mia madre, all'alba dei 45 anni, mi fa sempre: vai piano, chiama quando arrivi, e comunque durante il viaggio almeno 5-6 volte chiama. Quindi tutto a posto.
1: Sei arrivato?
3: No. Esatto. Ma secondo me è un po' una frase che le mamme o comunque le persone
1: è automatica.
3: Ce l'hanno. Guarda, c'è mia suocera che tutte le volte in cui io e la mia compagna andiamo fuori a correre, anche quando andiamo a correre, dice: mi raccomando, andate piano. E dico: ma mica son volte. Mica son volte. Quella è la velocità. Cioè.
1: A quanto hai fatto? No, guarda, ho fatto. Com'è così piano? Guarda, devo andare piano. Così.
3: Mi ha preso un autovelox. Andavo talmente veloce che, guarda, mi ha preso. Vabbè, a proposito di tempo, qui stiamo zitti, perché tanto

0: Che pezzo, mamma mia.
1: Un po' di Mario Biondi in questa.
2: Quando ero ragazzo e uscivo per andare.

0: andare a scuola, uscivo, mia mamma mi diceva sempre, io dicevo mamma esco, e mamma mi diceva statta accorto a Maron da compagno. In pratica non uscivo mai da solo, uscivo sempre accompagnato. Ciao a tutti, Michele da Napoli.
1: Però Michele uscivi a Maron.
2: Senza privacy, però comunque con un occhio di riguardo addosso, ecco.
1: È così.
2: Ma sì, ma sono quelle frasi che comunque poi fanno parte del folklore e soprattutto, secondo me, durante un certo periodo di tempo, a una certa età, ti danno anche fastidio. Quando poi cresci, ne comprendi il valore e ti danno anche un po' quel senso di tenerezza, no?
1: Sì, e poi ti dimentichi di quanto ti dessero fastidio e cominci a usarle anche
2: esatto.
1: Tu. Il problema è quello lì. La nonna, dice Gaia, con la nonna che ancora prima che partissi mi chiedeva quando torni.
2: Fammi uscire.
1: C'era questa usanza, sì. È capitato di trovarla in Sicilia. Ho frequentato la Sicilia per un po' di tempo, 2 anni, quasi tre, avendo metà della famiglia di Messina. Quando arrivi, la prima cosa che ti chiedono è quando te ne vai.
2: Subito.
1: Cioè, tu non fai neanche tempo ad arrivare. Quando riparti? Cazzo, sono appena arrivato.
2: Dammi tempo di ambientarmi.
1: No, ma è per sapere, organizziamo. Te lo chiedono per cercare di farti fare maggiore. Poi dici, non ti preoccupare, vado via tra 3 mesi, per cui.
2: Sembra strano, cioè, ma è parte integrante dell'accoglienza, no? Perché
1: sì,
2: loro vogliono sapere quanto stai lì per farti fare il tutto.
1: Sì, perché ti devono organizzare cose, sempre bello. Però, sai, di prima, quando me ne vado, cazzo, sono appena arrivato. Vuoi già che me ne vado? No.
2: Dammi un secondo. Va bene, un secondo ce lo prendiamo noi, più di un secondo, perché siamo arrivati in fondo a questa seconda ora di Good Vibrations. A questo punto, l'unica volta nel programma, vi ricordiamo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con i nostri programmi.
1: Che lo facciate o meno, a noi non cambia niente, forse non cambia niente, l'unica cosa che cambia è che forse non vi entra ogni tanto Radio Maria, visto che queste sono le lamentele che all'FM.
2: Che è la cosa brutta poi se non entra Radio Maria.
1: Perché è quel brividino lì.
2: Vi benedico nel nome... Ah no,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno, oggi che è domenica, allora ci sono i santi.
2: Sì.
1: Oggi sono addirittura tre santi.
3: Meno scocciato.
1: San Giovanni 23esimo, più puntato. San Firmino senza movimenti, Santa Maria Desolata, VR puntato. Poi c'è una massima oggi da dire, del D. Sii deciso, non cocciuto, se vuoi essere ben voluto. Buona domenica a chi so merita. Ciao ciao.
3: Ciao, grazie.
2: Questa è un'aggiunta.
3: Sì,
2: però.
3: Buona domenica a chi so merita, è un'aggiunta su.
2: Vabbè, così.
3: Messaggio è arrivato alle 11:10. C'aveva da fare Antonello. Infatti è stata anche abbastanza spiccia. Grazie per l'orario.
2: Grazie Ante, soprattutto per San Firmino senza movimenti.
3: Senza movimenti, sì. È incredibile. C'è James Brown.

0: 12 e 5 minuti, una buona giornata da Tommaso Angelini su Radio Freccia. Vediamo le principali notizie di oggi. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europea. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali citate dal Financial Times, che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Rimaniamo all'estero, l'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. Trump definisce l'attacco inaccettabile e valuta un intervento a sostegno di Riyadh. Torniamo in Italia, un bambino è morto e altre 5 persone, tra cui ritorniamo in Ucraina, un bambino è morto e altre 5 persone, tra cui due minori, sono rimaste ferite in un attacco russo con droni e missili nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, colpita le località di Pokrovskoe nel distretto di Nikopol. Secondo le autorità locali, i raid russi hanno danneggiato abitazioni, una stazione di servizio e un'ambulanza. Ora torniamo in Italia, inchiesta a Torre Annunziata sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese e della sua bambina all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa poche ore prima dopo un ricovero per forti dolori. In chiusura chiudiamo con lo sport. Il calcio: oggi nella sesta giornata di Serie A si giocheranno alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 invece Cagliari-Juventus. Per la Formula 1 oggi si corre invece il Gran Premio di Singapore con Max Verstappen che ha conquistato la pole position, mentre invece per quanto riguarda la MotoGP Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d'Indonesia questa mattina con una gara perfetta, sorpasso Raul Fernandez a 9 giri alla fine, vola verso il successo. È tutto, ora c'è il meteo, a più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi.

prossime ore splendere al sole su gran parte del nostro territorio, ma non ovunque. Un po' di variabilità infatti potrà interessare l'Appennino settentrionale, con la possibilità di qualche fenomeno in parziale sconfinamento sulle coste adriatiche e qualche residua nota instabile anche sulle regioni meridionali. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:14 si chiama Tear It Down, erano i Greta Van Fleet, recuperati dalla nostra Top 20. È stato bello ed è sempre bello ascoltarli anche mentre si sperimentano, come il brano che abbiamo appena sentito. Così come è bello ascoltare i regali che vi facciamo.
2: Eh sì, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest, così per provare a portarli a casa.
2: Si starà usurando quel banner lì, sì. Forza di essere toccato, cacchio, io mi immagino, mi metto nei panni del banner che dice... Giù le mani. Cazzo, pochi.
1: Si deve pulire un attimo.
2: Esatto, io mi pulirei.
1: Non avevo dubbi.

0: Since I Don't Have You, che è in realtà un pezzo degli Skyliners, ripreso poi dai Guns N' Roses, che ne fecero una cover che comunque è rimasta a suo modo nella storia.
1: Noi invece abbiamo Ora che non ho più te.
0: Ora che non ho, ora che non ho più te.
1: È solo per il titolo.
0: C'entra niente, ma insomma è quella roba lì, no, di Cesare Cremonini.
1: Sì, no, non ha niente a che vedere con la canzone. Non abbiamo racconti che riguardano come è nata, ma ce lo faremo poi dire più avanti dagli esperti. No, non so se ci sono dei messaggi,
0: sì,
1: da far ascoltare.
0: Buttiamo a caso, vai.
2: Ma Mattia, lo sai? Cioè, qui in Sicilia ti chiedono quando te ne vai appena arrivi, solo perché devono preparare il menù per tutte le giornate in cui tu sei presente in Sicilia. Visto che le cose da mangiare sono tantissime, bisogna organizzarsi, quindi te lo chiedono subito, così organizza il menù è tutto a posto.
1: Io mi ricorderò sempre, l'ho raccontato un paio di volte, era estate, faceva veramente un caldo torrido, prendiamo questo treno Cuccette Milano Centrale, stazione di Messina, il treno si ferma a Villa San Giovanni, mi pare che fosse, credo Calabria, perché mancava la corrente, cioè il treno non andava perché è saltata la corrente, quindi mancava anche l'aria condizionata. Viaggio interminabile, stiamo fermi 3 ore tra una roba e l'altra, arriviamo a Messina alle 2 del mattino, cioè si è stati tipo 24 ore in treno. Quando arriviamo, la nonna Lilla Letteria, insomma, che non c'è più, ci aveva preparato da mangiare e aveva fatto la peperonata
0: alle 2 del mattino.
1: E ovviamente, cioè, bisogna mangiare.
0: Cosa fai?
1: Si è offesa. Cioè, si è offesa quando abbiamo rifiutato, perché mio zio gli fa: mamma, sono le 2 del mattino.
3: Cioè, peperonata alle 2 del mattino.
1: Cosa facciamo, mezzogiorno?
0: Sì, topi morti, se la mangio adesso mi addormento tra un anno, perché
1: che bello,
0: comunque
1: però,
0: poi, insomma,
1: che bello.
0: Che bello avere quello stomaco lì.
1: Ma no, è bello in generale. Anche se il premio va a chi dice una volta... Paola, una volta mia madre è riuscita a dirmi vai piano, non stavo partendo per un viaggio in aereo. Ma non dipende da me.
0: Come faccio?
1: Tu digli di andare piano.
0: Come volo?
4: You close to me, but life got in between.

0: stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Freccia.
6: 12 e 30 minuti, come mi piace quando siamo così precisi, guarda, manco gli orologi svizzeri. D'altronde noi siamo la trasmissione più ascoltata in Svizzera, questo è un dato che ci è appena pervenuto. In... Sì.
7: Da chi?
6: Adesso, ce l'ha portato Giovanni Perria dalla redazione.
7: No, non è vero.
6: Se ce l'abbiamo qua davanti, vabbè, comunque, negare l'evidenza non ti fa onore. Good Vibrations, Double M, Wally fino alle 14.
7: Quindi siamo più ascoltati all'estero che in Italia.
6: Ah, quello di sicuro. Come si dice, Nemo profeta in patria, no? Una roba del genere era.
7: Alla ricerca di Nemo?
6: Sì, con Dory.
7: Che si dimentica.
6: La memoria corta, sì.
7: Si dimentica tutte le cose.
6: Sì.
8: Scusate, mi sono appena collegato, ma un momento polemico l'avete già fatto o sì, dovete ancora farlo?
7: Venerdì.
8: Riccardo da Cagliari.
7: Ah, ho capito che...
6: Riccardo, pensavo da Bolzano, in verità...
7: Venerdì l'abbiamo fatto.
6: Sì,
7: basta.
6: Venerdì, è andata.

0: Beh, noi speriamo che prima o poi vengano portate avanti le pratiche per rendere la voce di Miles Kennedy patrimonio UNESCO, perché insomma è veramente
1: Ciao, io sono Miles Kennedy.
0: Esatto.
1: Ciao, io sono
0: depositare il brevetto della sua voce. Beh, sarebbe giusto.
1: 22 anni, questo disco.
0: Beh, sì.
1: Poi è bello sentire anche sto pezzo. Forse, insomma, sapete che poi noi ci aggiorniamo man mano, il nostro archivio si espande.
0: E andiamo a ripescare anche cose che magari giustamente erano sfuggite.
1: Sì,
0: ci può stare,
1: sì.
0: No?
1: Beh, vabbè, poi sono di parte. Se suonano gli altri bridge sono.
0: Va sempre
1: sono
0: bene. Certo.
2: Sì, vabbè. Ma più che Nemo profeta in patria, direi Nemo profeta in acqua.
1: Certo. Giustamente, per fare riferimento.
0: Ci sono anche le acque patrie, cioè voglio dire, puoi farlo sulla terra, puoi farlo nel mare, puoi fare.
1: Le acque patrie?
0: Certo. Nel diritto internazionale esistono anche queste. Le patrie adesso, sai che ci sono dei confini anche in mare, no?
1: Il mare non è. Ad un certo punto in poi
0: certo.
1: Diventa terra del mare e basta.
0: Esatto. Esattamente.
1: Invece patrie. Prima sono. Vuoi sa tante cose.
0: No,
1: io ci provo a mettere in difficoltà.
0: Il telegiornale te lo insegna. Prego.
1: Telegiornale,
0: chi commentana, cacchio, ti insegna un sacco di cose durante quelle
3: solo
0: maratone.
3: Io ho notato il tono gargiulo, gaudente di Wally questa mattina, subito così bello arzillo.
1: Perché è domenica.
3: E invece Double, che come dire, sembra quasi che l'abbia scampata.
1: Ma io l'ho scampata.
3: Tiene un tono un po' più sommesso di uno che sa che ieri sera poteva veramente rischiare la pelle,
1: sì,
3: insomma. Un abbraccio da Dani.
1: È stato così. Ieri sono stata una festa che è finita alle 3:15, 3:30. Sono andato a letto alle 4:30. Tantina alle 8:15 mi sono svegliato.
0: Insomma, hai dormito poco. Fortunatamente hai dormito, perché se il Napoli ieri avesse anche solo pareggiato, oggi ci sarebbe stato del.
1: Giusto. Come sono andate ieri le
0: 3-0. Partite? Abbiamo vinto 3-0.
1: Gli altri?
0: L'Inter ha vinto anche lei 3-0.
1: Okay, quindi siamo tutti felici.
0: Siamo tutti felici.
1: Meno il Frosinone.
0: Che vabbè. Insomma. Ne ha prese 3, ci può stare, comunque in casa del Napoli può succedere anche questo, ma non parliamo di questo sport che comunque è sopravvalutato, è una cosa che francamente non ci interessa.
1: No. Però posso sbilanciarmi, lo faccio spesso su questo brano, perché credo che sia la canzone più bella che abbiano mai scritto le Hot Chili Peppers, tipo a mani basse.
0: Per essere la giocano questa e Road Tripping.
1: Ah, bella.
0: Che sì. Sono tra le due, sì, però questa ha una.
1: È veramente un brano incredibile. Arriveranno anche Queens of the Stone Age, però c'è prima questa The Secretion Smile.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12:45, siamo precisissimi. Veramente precisissimi.
2: Oggi veramente commovente. Eh?
1: Where are the goth girls at?
3: Incredibile, qua si parla di gotiche, l'avevamo già detto. Queens of the Stone Age raccontano questa debolezza. Vi racconteremo poi la vera origine di questa canzone. Non è questo il momento, sì il luogo, ma non il momento, visto che è la Santa Domenica.
2: Possiamo solo anticipare che ha a che fare con l'innocenza sulle gotiche tue, cantata da Lucio Battisti, scritta da Mogol. Però è sicuramente questa come via per in qualche modo orientarvi, no, nel panorama musicale, dopodiché noi approfondiremo.
1: Mm? Un po' di ZZ Top. ZZ Top. ZZ Top.
4: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: le corde quelle vocali che rispondono alle corde quelle della chitarra. Un po' questo il principio su cui si basa il blues degli ZZ Top, il blues in generale, anche quello degli ZZ Top, un pochino più elettrico in questa Lagrange che abbiamo appena gustato qui su Freccia.
1: Mi piace tanto la musica di un certo genere, questa è la storia che raccontavano quando a Parigi, nella Rembrandt de l'Ecotillard, parlando con una ragazza di fronte a una ratatouille, una baguette,
0: sì,
1: e una pagliardina
0: e con l'Arco di Trionfo. Sì, sì, Altopino che cucinava.
1: No, quello è un cartone animale.
0: Ah, no, allora.
1: Tra varie chiacchiere, insomma, lei se ne esce che ha un genere musicale preferito non ancora arrivato. Dice: no, è che le genere, insomma, ah, la musica, la musica, la Lagrange.
0: Mi piace molto
1: Lagrange. No, insomma, questa
0: è un dialogo che, così come è accaduto a Parigi, potrebbe accadere tutt'oggi in certe zone della Lombardia, perché il dialetto più o meno è simile alla lingua francese.
1: No? Ci assomiglia un pochino.
0: Quindi sì, è sempre bello trovare poi questi punti di incontro tra diverse culture, diverse tradizioni che vengono così messe insieme dal suono. Ecco.
1: Queste e tante altre storie ovviamente ve lo ricordiamo nel libro Wally of Sound. Scusami perché ogni tanto
0: non ti rimane quella roba.
1: Ma perché abbiamo discusso tanto sul titolo, sì. Wally of Sound, proprio ormai da un mesetto nelle vostre librerie preferite. Siamo in chiusura, ci piacciono i pezzi lunghetti,
0: sì,
1: oggi, perché
0: sì,
1: abbiamo aperto a gamba tesa spaccando la porta con Michael Kiwanuka, non da un punto di vista sonoro ma di lunghezza, nel senso che 10 minuti di canzone ne ha messe tante di pezzoni.
0: Ma in questo weekend devo dire che ne abbiamo avute tante, che per carità poi è anche meraviglioso, perché le canzoni quelle lunghe hanno anche delle storie un pochino più lunghe da raccontare, uno ci si perde volentieri, no?
1: Sì, sì. Ecco. Dalla Top 20 ne arriva invece al contrario, per soppesare, per bilanciare, ci sono i Green Day, arriveranno con I'm Never Gonna R.I.P.
0: Subito invece Iron Maiden con The Writing on the Wall.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Dai.
2: Quasi l'una, siamo leggermente in anticipo, le 12:59, ultima ora di buone vibrazioni, sempre Wally e Double a fornirvi questo servizio, anzi al vostro servizio, un intermezzo, un contorno, insieme all'ingrediente principale, che è quello della musica.
1: La musichetta che dà poi un contesto alle vostre giornate, che dà una colonna sonora a quello che state facendo. Poi se non vogliamo fare i pruriginosi e i voyeur, insomma, ognuno ha bisogno della sua privacy.
2: Ah, dici per me.
1: Certo, perché chiaramente tutto quello che state facendo, comprese cose più o meno sollazzanti, compreso anche quando andate in bagno. Noi non vorremmo essere lì perché rischiamo un po' di passare per ciò che non siamo, però ci siamo.
2: Però ci siamo. Ecco. Sì, non è che sia di nostro gusto gradimento sapere anche queste cose, però sappiamo che non è bello ciò che è bello, ma è bello tutto. Cioè che in sottofondo questa si chiama Strange World, tra poco le ultime news e poi ancora un paio di brani.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Papa Leone XIV annuncia all'Angelus che sarà operato nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo al polmone individuato in fase iniziale e ben localizzato. Il pontefice ha inoltre lanciato un appello per garantire il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero, sottolineando che il pane quotidiano di milioni di persone, soprattutto nei paesi più poveri, non può essere ostaggio della guerra in Ucraina. Ampia parentesi estera: Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali citate dal Financial Times, che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza nel mirino degli agenti del Cremlino, anche CEO e manager di alto livello. L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo afferma Trump, sottolineando che Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo e che sempre Putin sta rendendo disponibile una grande quantità di petrolio per il mondo, il che è un bene, un prezzo molto basso, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Massima allerta in Polonia dopo informazioni su un possibile attentato contro il premier Donald Tusk e il ministro della difesa Kosiniak Kamysz. La notizia arriva dopo l'allarme del Financial Times, appunto, su presunti piani russi per assassinare i responsabili della sicurezza europea. Fonti contattate dall'ANSA precisano però che non sono mai arrivate segnalazioni specifiche attraverso i canali ufficiali tra stati. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. Trump definisce l'attacco inaccettabile e valuta un intervento a sostegno di Riyadh. Tragedia a largo di Djibouti: almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti, oltre 116 risultano dispersi dopo il naufragio di un'imbarcazione nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. A bordo c'erano circa 350 persone dirette verso lo Yemen, lo riferiscono le Nazioni Unite. I soccorritori sono al lavoro, ma il bilancio potrebbe aggravarsi. Questa era l'ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione su Freccia sarà per domani mattina. La linea al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, ma non ovunque. Un po' di variabilità infatti potrà interessare l'Appennino settentrionale, con la possibilità di qualche fenomeno in parziale sconfinamento sulle coste adriatiche e qualche residua nota instabile anche sulle regioni meridionali. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 13, Dari Hani si chiama Lights Out, sono quelli che hanno il compito di svegliare, quantomeno adesso in top 20, insomma, aspetta loro, perché è tendenzialmente designato a una, massimo due band o artisti singoli.
2: Esatto.
1: Non sono in molti.
2: Esatto. L'importante è 13, eh? Come nella vita.
1: L'importante è 13?
2: Sì. L'importante è crederci, l'importante è 13.
1: L'ho capito.
2: Ah, no, pensavo...
1: 13 sempre.
2: Sì.
1: A rendersi mai.
2: Va bene, stiamo per ascoltare Rain dei Cult. C'è una parola che indica l'odore della pioggia, perché rain significa, che è il petricore. Cioè, la pioggia che cade, che tocca l'asfalto, è quell'essenza lì, si chiama petricore.
1: O petricore.
2: O petricore, sì. Come non Antola, d'altronde, no?
1: No, non lo so, chiedo.
2: No, petricore. Okay. Si dice così anni e anni di settimana enigmistica per scoprirlo. Tra poco parleremo non di petricore nello specifico, ma di nasi che sono da professionisti. Non in quella direzione lì,
1: sì,
2: però.
1: Sì.

0: Che pezzo, i Cult con Rain su Radio Freccia alle 13:18 minuti con Double M, Wally nelle Good Vibration, programma che talvolta dà anche delle cattive vibrazioni, programma che si occupa di business, programma che si occupa anche della
1: di programmi.
0: Di programmi, sì, e della programmazione lavorativa.
1: Sì.
0: Siamo una sorta di agenzia interinale, no? Cioè cerchiamo anche...
1: No, questa cosa non la sapevo.
0: Sì, sì, lo siamo diventati proprio quest'oggi. Allora, tu che sei all'ascolto, sei alla ricerca di lavoro?
1: No.
0: Possibile. Non è possibile.
1: Me l'hai chiesto.
0: Vabbè, tu sei uno, magari l'altro 50% no. Potrebbe dire di sì. Sì. Comunque, se sei alla ricerca di un lavoro un po' particolare, sappi che la Finlandia offre 2000 euro per annusare le sue isole con vitto e alloggio pagati. E insomma, andando nello specifico, la Finlandia sta cercando un modo per pubblicizzare il turismo, per favorire il turismo all'arcipelago, cioè sull'arcipelago delle isole. Pardon, sulle isole Turku.
1: Sì.
0: Per farlo ha deciso di creare dei contenuti sui social che si basino sugli odori che provengono da quell'isola.
1: Okay.
0: Per cui l'unico requisito...
1: Che è paradossale, perché... Certo. Senso che attraverso i social non riesce a sviluppare.
0: E infatti loro stanno cercando delle persone che abbiano come requisito fondamentale la capacità di raccontare
1: l'odore,
0: una sensazione olfattiva in questo caso. Per insomma partecipare a questo mega casting bisogna pubblicare su Instagram, TikTok, X, quelle storie lì, un video in cui tu annusi un oggetto e annusandolo racconti l'odore che senti. Per essere... Sì, ma... No, adesso senza andare nella roba scatologica.
1: Sa di merda.
0: No.
1: E cos'è?
0: Merda. Sai che cos'è che sa di merda?
1: Preso.
0: Ecco. Allora, se
1: Assunto.
0: Avete voglia di fare una roba del genere, hashtag...
1: Ma no, anche no.
0: Saristo underscore Finland. Anzi, no, questo è
1: il profilo.
0: Il profilo da taggare. L'hashtag è Saristo knows job.
1: Saristo knows job.
0: Che detta così potrebbe essere anche una categoria di quel
1: con
0: sito.
1: Con due A, Saristo.
0: Anzi, la categoria di quel sito lì, quello che fa tutto.
1: Ma qua sicuramente l'odore di questa canzone invece arriva abbastanza... facilmente. C'è il boss, si chiama Devils in Dust. Just devils in dust.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora, scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: 13 e 29 minuti, perché ci piace essere precisi, perché come abbiamo detto dalla regia e dalla redazione ci hanno offerto dei dati che sono inconfutabili sul fatto che il nostro programma sia il preferito dagli svizzeri, non solo in Svizzera, dagli svizzeri nel mondo. Ringraziamo, ripeto, la redazione che ci fornisce questi dati, quindi tocca essere precisi, perché in Svizzera si sa.
6: E poi... in realtà noi non siamo mai precisi, ma va bene uguale. Solo oggi.
5: 13:30.
6: Sì, ho capito, ma è solo sì. Oggi. Effettivamente per il lavoro proposto dai finlandesi nelle isole Turku.
5: Non sono in Finlandia, scusa.
6: Eh?
5: Mica sono in Finlandia.
6: Ah.
5: Perché dici Turku?
6: Le isole Turku.
5: Ah, pensavo arrivasse dalla...
6: Si chiamano Turku? Come devo chiamare?
5: Come Hakan Şükür.
6: No,
5: isole celebre Turku. Calciatore del Galatasaray di qualche anno fa.
6: Hai detto che non dobbiamo parlare di calcio, vuoi che parliamo di calcio?
5: No,
6: perché ti auguro un grande campionato per il Napoli.
5: Parliamo del calcio turco, no, ma vedi, allora, ti censuro.

0: A Wider Shade of Fail, Procolarum, appena ascoltati sulle frequenze di Freccia, mentre la Finlandia annusa le isole Turku per farcele assaporare a distanza. Mi sembra però un po' una di quelle proposte che arrivano spesso in maniera molto ciclica nel corso dell'anno, del tipo: vuoi diventare il guardiano di un faro nell'isola remota delle Faroe, a guardare gli uccelli che beccano i vermi e non essere disturbato da nessuno se non dal dio del mare, dai tritoni che vengono a trovarti?
1: Ma è proprio così la proposta.
0: Non è finita.
1: Non è finita. Quante pagine sono?
0: Mi ha interrotto adesso.
1: Allora,
0: hai ragione. Flusso.
1: Perdonami.
0: Mi sembra un po' quella roba lì. Che poi sembrano essere verificate, però di fatto tu hai mai conosciuto qualcuno che l'ha accettato?
1: No.
0: O che, che ne so, si è comprato il castello messo all'asta un euro dal comune di Vergate sul Membro?
1: No, mai. Ma è un po' la leggenda che gira intorno a queste cose che noi proponiamo, no? È un po' come tutti i premi che poi nell'arco delle varie ore di trasmissioni noi mandiamo nelle
0: noi
1: case.
0: I premi
1: di
0: li
1: voi.
0: Mandiamo.
1: Certo, certo. Però tu conosci qualcuno che l'ha ricevuto?
0: Sì,
1: questo
0: mandano
1: premio.
0: Le foto.
1: Ah. Certo. Io sono nuovo, devo abituarmi a questa roba qua.
0: Sei nuovo, Ciccio, lavori in questa radio da 9 anni.
1: No, lo so, però nell'ambito delle Good Vibrations sono nuovo.
0: No, c'eri già stato.
1: Sì, ma non mandavamo premi, noi mandavamo solo maledizioni. Dicendo proprio maledizione. Capito? Perché eravamo un programma di altri
0: più
1: tempi.
0: Più cattivo.
1: No, eravamo un po'... Vabbè, però non andiamo a rivangare vecchi rancori. Sai di letame che cos'è?
0: Sa di letame che
1: cos'è?
0: Sì.
1: È una qualsiasi fucking sigaretta elettronica, scrive Pierpaolo.
0: Spesso hanno quel...
1: Confermo, quell'afrore.
0: Sì, quell'aroma meraviglioso.
1: Sai perché poi? Cos'è che darà? Non è una domanda per te, perché chiaramente nemmeno io lo so, nessuno lo può sapere, a parte chi le costruisce. Ma chissà dal tabacco al letame qual è il passaggio per cui poi le sigarette sanno di...
0: Puzzano di cacca.
1: Di cacca, esatto.
0: Non so se magari internet lo sa, ma sicuramente. Batteri.
1: È dovuto a una molecola chiamata scatolo.
0: Scatolo. 3 metilindolo o metilindolo. Va bene, restiamo vicino, insomma, le zone delle isole Turku, un po' più a sinistra, andando verso nord, troviamo questa fantastica isola che è la terra del ghiaccio, del fuoco, di Björk, degli Of Monsters and Men e dei Kaleo.
1: Sì, di questi ragazzi che sono proprio come i geyser, quelle esplosioni sotterranee di blues e di rock and roll. E questo concetto si sente anche in Break My Baby.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Noi siamo fantasia. A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Eccoci qua, 13:45, un quarto d'ora e ce ne andremo, meno male, dirà qualcuno, e ha ragione, perché ci sentite da 12:44, come raccontava una pubblicità di qualche tempo fa.
6: Quattro papabelle.
5: Quattro stelline.
6: Quattro stelline.
5: Quattro venerdì, quattro sabato, quattro la domenica, magari con qualcuno dice: che palle.
6: Chi era quella ragazza lì? Adriana Lima, credo. La supermodella, sì. Che era la protagonista della pubblicità di un noto marchio.
5: Che poi di sottofondo mi pare partisse anche a un certo punto, era la stessa saga di spot. Mm. C'erano i Pups and Scar. Vieni con me.
6: Ti porterò lontano perché...
5: La vita è così bella, lo sai.
6: Ma la musica, la musica di prima era meglio. Cioè, comunque,
5: ma stava meglio.
6: Ma vuoi mettere 20 anni fa il livello musicale, tipo i Pups and Scar? Cioè, non c'è proprio nessun tipo di paragone.
5: Intanto è stato uno dei pochi momenti in cui l'Italia veniva suonata in tutto il mondo. La dance e l'opera. Poi il resto.
6: Ah, quindi Pups and Scar come Pavarotti.
5: Adesso.

0: di Radiohead con Karma Police in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questo appuntamento con le Good Vibrations. Siamo arrivati al termine di queste quattro ore, ma anche al termine del pezzo di settimana che viviamo insieme.
1: Sì, sì, sì. No, lo chiudiamo in questo istante. La domenica sapete che per noi riguarda mettere un punto per poi risentirci venerdì. In questa settimana si potrebbe fare quello che si fa di solito quando comincia ad annusare, visto che abbiamo parlato di odori, un po' di autunno, cioè uscire, prendere un po' di aria fresca, sdraiarsi magari in un prato e cominciare a decomporsi. Perché no, farlo anche con i Radiohead in sottofondo e la ciliegina sotto.
0: Perché decomporsi? Scusa, uno può anche godersela rimanendo integro, no?
1: No, che se no. Rimane lì un po', dopo un po' ti decompone. Sì, ma tendenzialmente l'atmosfera che si crea è talmente tanto coinvolgente che ti fa dire, ma a me chi me lo fa fare?
0: A me che me ne fotte, io divento uno scarto di questo ecosistema che tanto mi tolgo un sacco di fastidi, no?
1: Esatto, bravo.
0: Ma l'importante è comunque mandare dei messaggi di gioia, serenità, pace e soprattutto positività, che poi è, diciamo, la cifra espressiva di questa trasmissione che si chiama Good Vibrations.
1: Sì, Good Vibrations fino a quando non cambieranno l'orario, cioè credo il prossimo weekend o forse quello dopo,
0: quello
1: ma chissà,
0: dopo.
1: In realtà vediamo, grandi sorprese perché può essere che non lo cambino. Vi ricordate che avevamo
0: raccontato
1: che verrà,
0: esatto.
1: O lo cambieranno e lo terranno sempre così, oppure non lo cambieranno e rimarrà quello che abbiamo adesso. Da quell'istante in poi probabilmente diventeremo probabilmente per sempre le cattive vibrazioni.
0: Bad vibrations.
1: Vediamo cosa succederà. Sicuramente il prossimo weekend un sacco di ospiti che vi aspettano. Abbiamo preparato per voi tante cose, perché comincia la vera stagione, la stagione delle Good Vibrations.
0: Comincia anche la stagione dei provini. Vi dicevamo l'altra volta, dopo appunto aver invaso le Good Vibrations in settimana con le richieste di canzoni, da oggi
1: Open Your Eyes è stata una di queste.
0: Esatto, esattamente. Da oggi potete mandare dalle 18 alle 21 dei vostri provini in cui leggete delle poesie o comunque fate delle prove attoriali, perché la nostra Kat, che è un'attrice meravigliosa, sarà pronta ad ascoltarvi e a darvi un giudizio e dei consigli in onda.
1: Per poi forse preparare anche
0: uno spettacolo.
1: Sì, sì, si vedrà. Quello si vedrà. Grazie per aver scelto Radio Freccia come colonna sonora della vostra domenica. Ci sentiamo venerdì.
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59, ma ancora per poco. La voce che sentite è quella di Ambra Marie, questa è Radio Freccia. E siete all'interno di quel programma chiamato Electric Ladyland, che vi accompagna ogni pomeriggio dalle 14 fino alle 17, nel weekend, con la sottoscritta che ogni volta, insomma, parte con questa puntata al grido di Follow the White Rabbit, seguite questo bianconiglio che vi trasporterà nei meandri non solo della sua testa, ma anche nei meandri musicali che ci vengono un po' in mente. Ieri è stata una puntata molto ricca, è ritornato Sai Chi Ti Consiglio Tantissimo, insomma tanti spunti, tante cose. Ma come sempre mi interessa di sapere come vi state.

Come on, duality degli Slipknot. Alberto scrive: wow, che super inizio. Sì, ci sta, anche perché solitamente, dato l'orario, Electric Ladyland è un po' come se fosse una sorta di digestivo, specialmente la domenica. E oggi ce n'è particolarmente bisogno, quantomeno per la sottoscritta. Quindi dicevo prima, 366-7344-66 è il numero che vi serve per farvi sentire. Vi chiedevo come state, come ve la state passando. E nel frattempo vi terrò compagnia per le prossime tre ore, dicevamo, parlando come sempre un po' di musica. Ci sono bene o male i soliti appuntamenti, magari arrivano degli spunti, delle illuminazioni di qua e di là, anche da voi, perché non dimenticatevi che comunque siete parte di questa radio anche in quanto autori, quindi potete proporre un po' come quando arrivi in classe e dici: vabbè, oggi di cosa volete che parliamo? No.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:10 con la vostra Ambra Marie, siamo appena partiti, mi hanno accolto anche gli U2 con la loro Silenzio, questa canzone di celebrazione, dice Bono Vox, per contrastare questi tempi un po' ansiosi, singolo che anticipa l'uscita del loro nuovo disco che uscirà il 13 novembre di quest'anno, Carnival Deluxe. Quindi insomma tutto piuttosto gioioso, l'idea del carnevale, della luce, e il tutto coincide con la celebrazione per i 50 anni della band, che è nata appunto a settembre nel 76 nella cucina di Larry Mullen a Dublino. Quindi che storia pensare che ti incontri in una cucina a formare una band e poi 50 anni dopo sei gli U2. Ripeto appunto, il nuovo disco uscirà il 13 di novembre e noi chiaramente vi terremo aggiornati sul tutto. Intanto qua arrivano i Keane, Everybody's Changing.

Changing i Keen dal disco Hopes and Fears del 2020, del 2004. Invece, a proposito di altri anniversari, proprio quest'anno, sì, nel 24 luglio 2026, è uscita una nuova edizione speciale di Under the Iron Sea, ovvero un altro disco dei Keen che compie 20 anni quest'anno. E quindi chiaramente è stata fatta la solita riedizione con demo, rarità mai sentite, e in più i Keen hanno anche raccontato, in occasione appunto della pubblicizzazione di questa nuova riedizione del disco e dei 20 anni dell'anniversario, che stanno scrivendo nuova musica. Quindi non c'è sempre, insomma, la solita malinconia legata ai Keen ripensando a bei tempi di Everybody's Changing, ma ci sarà della nuova musica da poter ascoltare molto molto presto. Intanto noi proseguiamo con la nostra playlist, arrivano i Rival Sons, questa è Bird in the End.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 14:24 con Ambra Marie. Stanno per arrivare i Beatles sulle nostre frequenze, nonostante stia per arrivare I'll Be Back, che in realtà è contenuta in A Hard Day's Night, però volevo ricordarvi che proprio il 2 ottobre, infatti abbiamo fatto anche un My Collection dedicato, è uscita l'edizione speciale di Rubber Soul, sesto e rivoluzionario album in studio della band, uscito nel dicembre del 65. Questa riedizione segue, insomma, la scia dei precedenti progetti di remix e modernizzazione audio curati negli ultimi anni, appunto, per gli album storici del gruppo. Abbiamo fatto uno speciale che potete recuperare su tutti i nostri canali.

I'll be back, The Beatles su Radio Freccia, nonostante appunto vi dicessi che questa canzone non fa parte di Rubber Soul, per essere precisi, però vi stavo parlando di questa ristampa che è appena stata pubblicata. C'è stato questo lavoro realizzato partendo direttamente dai nastri originali a quattro tracce, utilizzando queste tecnologie piuttosto avanzate di the mixing, insomma tutto ha a che fare con i Beatles, quindi immaginatevi che squadra incredibile c'è dietro. Chiaramente ci sono 20 registrazioni inedite, ti sembra di stare nello studio con i Beatles mentre scrivono le canzoni, e poi c'è anche questa Little Girl, questa bozza di canzone di John Lennon che non era mai stata sentita prima, nel senso che non è finita nemmeno sui bootleg, quindi si tratta effettivamente di materiale molto molto interessante.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:35 con Ambra Maria anche in questa domenica 11 di ottobre. 11 di ottobre che ci porterà da qualche parte con l'On This Day, quindi vi do subito le anticipazioni. Andiamo in realtà in un passato recente che mi piace molto, perché vi porterò all'11 ottobre del 2019, quando usciva Two Hands dei Big Thief, il loro quarto album. Io amo moltissimo questa band, li ho visti al Magnolio quest'estate, molto molto bello. E poi amo particolarmente Adrienne Lenker, la cantautrice appunto della band. Ha scritto due dischi meravigliosi da solista che vi consiglio assolutamente di recuperare. Per quanto ami Big Thief, sicuramente amo ancora di più Adrienne Lenker da solista, quindi appunto ci sono due dischi che potete recuperare, però nel frattempo con calma andiamo su Two Hands, però tra poco.

I love rock and roll, John Jett in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Vi stavo parlando dell'11 ottobre, noi quest'oggi ci concentreremo sui Big Thief e sul loro disco Two Hands che usciva nel 2019, però accadono anche altre cose che vi butto lì. Per esempio nel 1971, l'11 ottobre, John Lennon pubblicava Imagine. Notizia da poco. Nel 74 i Queen pubblicavano il singolo Killer Queen nel Regno Unito, anticipando l'album uscirà Art Attack. E invece l'11 ottobre del 1988 usciva Daydream Nation dei Sonic Youth. Quindi così almeno sapete a grandi linee che cosa accade oggi nel mondo del rock. E poi di sicuro arriva Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:47 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio che oggi vi porto all'11 ottobre del 2019, quando i Big Thief pubblicavano Two Hands, il loro quarto album in studio, che esce a pochi mesi di distanza da UFOF. E questa distanza così breve tra due dischi, insomma, ci fa già capire che la band guidata da Adrian Lenker ci aveva parecchia voglia. UFOF era uscito a maggio, aveva portato i Big Thief verso una dimensione quasi sospesa, fatta di suoni sottili, qualcosa di molto intimo, quasi ultraterreno. Two Hands invece sembra proprio riportarli con i piedi per terra, è un disco un po' più crudo. E il disco li riporta coi piedi per terra anche proprio fisicamente, perché viene registrato in uno studio isolato nel deserto a una trentina di miglia da El Paso in Texas, un posto lontano da tutto, dove la band può semplicemente stare insieme e suonare. E infatti qui i Big Thief sembrano meno interessati a costruire atmosfere, più a lasciar respirare, fluire le canzoni. Il risultato è una specie di punto di incontro tra gli esordi più asciutti della band e quella luce stranissima che avevamo già sentito appunto nel disco precedente. C'è folk, c'è dream pop, ma anche delle chitarre che improvvisamente si aprono ed esplodono. Tra poco ve ne darò una dimostrazione. Poi c'è Adrian Lenker, che continua a scrivere in questo modo molto personale. Per esempio in Shoulders mette insieme questa dimensione quasi onirica con una riflessione sul rapporto dell'uomo e il pianeta. Two Hands, dicevo, si chiama il disco, due mani, una tiene saldamente la band ancorata alla terra, l'altra continua a cercare qualcosa che sta un po' più in alto. E adesso noi ci ascoltiamo proprio Not, che forse è il momento in cui questa doppia anima dei Big Thief viene fuori meglio, perché parte come una canzone folk e poi esplode con questo lungo, scomposto, quasi sventrato assolo di chitarra. Fateci caso. Questa è Not, i Big Thief in Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:59 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Vi accompagno fino alle 17. Lo so, siamo stati interrotti dai news, però stavamo parlando dei Big Thief perché l'11 ottobre del 2019 usciva Two Hands, quarto album dei Big Thief. Ci siamo ascoltati la canzone Not, che vi ho detto che aveva questo assolo di chitarra sventrato, proprio anche con delle armonie strane, quasi disarmonico, che in qualche modo appunto irrompe in maniera molto fisica all'interno del pezzo. È un pezzo che amo moltissimo e niente, sono contenta di farvelo ascoltare, come sempre accade all'interno dell'Undies Day, dove vi faccio sentire qualche chicca che magari non ci ascoltiamo solitamente nel corso della giornata. Nel frattempo qua arrivano i Jet. La domanda è sempre quella: Are you gonna be my girl?

No, ma io vi ho fatto una domanda molto semplice che è: are you gonna be my girl? Nel frattempo non ho ricevuto nessuna risposta al 366-663-4466, allora non mi esporrò più così con voi. Pensavo di poterlo fare, invece mi avete dimostrato che no, non si fa, va bene, così come non vi farò neanche ascoltare canzoni nuove. Basta, interrompo l'on disdain. No, stavo scherzando, non so perché mi è presa così, forse perché appunto non mi avete risposto. 36, forse perché non vi ricordate il numero, può essere 366-663-4466, effettivamente lo diciamo poche volte, quindi può essere che vi sia sfuggito. Nel frattempo invece non ci sfuggono i Coldplay, questa è Fix You, che ogni tanto va ascoltata, soprattutto nel finale. Non so voi, saranno passati milioni di anni, l'avrò ascoltata milioni di volte, però questo finale è sempre incredibile.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15 e 12 con Ambra Marie. Le vostre risposte adesso non mi interessano, perché dovevate rispondermi quando vi ho fatto la domanda. Poi passa il tempo e uno si annoia, cambia idea. Io poi cambio idea spesso. Però nonostante questo rancore un po' che ho nei vostri confronti, io vi ricordo lo stesso che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Fosse stato per me, quest'oggi non vi avrei fatto vincere niente, non vi avrei regalato nulla, però questo è il mio capo che me lo impone, quindi di conseguenza lo devo fare. Arriva anche Billy Idol, magari un po' più simpatico della sottoscritta, può essere, vediamo. Questa è Rebel Yell.

0: Rebel Yell, Billy Idol su Radio Freccia. Qualcuno mi scrive: I'm already your girl, that's why I didn't answer. Ah, ok, non lo sapevo, però ci può stare. Ecco perché non me l'avevi detto, perché dovevo saperlo io, quindi è colpa mia questo che mi stai dicendo.
1: Cioè, allora, se Ambra Marie fosse la girl,
0: sì,
1: che con cui condividere del tempo della mia vita,
0: sì,
1: cercherei la prima cosa che farei in assoluto: oglierei tutti gli ingranaggi del sistema, sì, per portarla al cospetto di Tom York.
0: Oh.
1: Poi il resto non mi interessa, farà lei, almeno la vedrò felice.
0: Ma che pensiero incredibile.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura!
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 15:27 con Ambra Maria. Allora, mettiamo da parte la parentesi dedicata ai Big Thief, la parentesi legata al fatto che sono una persona un po' rancorosa e apriamo la parentesi Janis Joplin, dato che sta per arrivare sulle nostre frequenze. Allora, il 2026 legato a Janis Joplin ha a che fare con questo musical dedicato alla cantante che si intitola A Night with Janis Joplin, dove peraltro dentro in realtà si celebrano anche le voci che l'hanno influenzata, come Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James. Dicono essere molto molto bello, nominato ai Tony Award, peccato che lo facciano a Buffalo, in Florida, insomma, non so, se avete un viaggio in programma o abitate lì, potete vedervelo.

Joplin su Radio Freccia, si parlava del musical dedicato a lei, che però è così, è leggermente fuori zona. Invece, a proposito di Janis Joplin, Rob Reiner, attore, regista, che insomma era in giro per la promozione di Spinal Tap 2, ha raccontato questo aneddoto, questo retroscena che è stato in qualche modo confermato, perché in realtà una storia del genere l'avevo già sentita tra Janis Joplin e Jim Morrison, perché ha raccontato appunto durante le interviste di aver assistito personalmente a Janis Joplin che ha spaccato in testa una bottiglia di liquore a Jim Morrison, quindi lui era lì a osservare la storia, le cose per cui dici: ma perché non ero lì anch'io esattamente in quel momento?

0: Radio Freccia.
1: Le 15.40 con Ambra Marie, sono arrivati gli Strokes con la vostra top 20 preferita del periodo, lo intuisco dai commenti che mi arrivano spesso. In realtà ho l'algoritmo invaso dagli Strokes, oltre da Josh Homme che sfila fighissimo, incredibilmente figo, ho l'algoritmo invaso da Ode to the Mets degli Strokes, che è il mio pezzo preferito in assoluto. Loro stanno suonando in questo periodo, lasciamo perdere che non li vedrò dal vivo, continuate a chiedermi ma Ambra ti vedremo al concerto degli Strokes? No, non ci sarò, piangerò a casa sapendo che voi ascolterete Ode to the Mets al posto mio, ma come vi dico spesso, ultimamente non ho voglia di entrare in questo loop allucinante per poter provare a prendere un biglietto. È una cosa che mi mette ansia e quindi preferisco ascoltarmela da sola, anche perché mi sono appena preso il vinile di quel pezzo.

Love in an Elevator. Sono arrivati anche gli Aerosmith in diretta dalla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Io invece vi stavo raccontando del fatto che purtroppo no, non ci sarò al concerto degli Strokes. Ode to the Met me l'ascolterò a casa piangendo, perché nel frattempo ho preso il vinile di The New Abnormal. Era una mattina, una domenica mattina piuttosto assonnata a Brescia, c'era un mercatino di vinili e in lontananza sento Ode to the Met e dico: a parte che meraviglia, mi avvicino alla bancarella, magari trovo The New Abnormal. Guardo proprio un cestino, uno ne guardo, e lì dietro al nuovo disco c'era The New Abnormal, che mi è finito proprio attaccato alle mani, è rimasto lì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:52 all'interno di Electric Ladyland. Non ve l'ho annunciato poco fa perché così volevo lasciarvi un po' anche un po' di sorpresa. Accendete la radiovisione perché c'è in presenza.
2: Sì.
1: Il nostro prof Gianni Roiatti.
2: Sì, ciao Ambra, ciao Sfrecciati. Posso prendere la parola liberamente con una citazione musicale altissima?
1: Certo.
2: Allora, quando ero ragazzino, uno dei dischi che mi fece innamorare del rock, della chitarra rock, arrivava da un artista insospettabile oggi, perché non è così vicino al rock. Però Jovanotti, all'inizio della sua carriera, ebbe una parentesi rock e aveva una canzone con delle grandi chitarre rock che diceva così: la puzza di benzina mi fa girare la testa. Quando sono su di lei è proprio una gran festa. Ora io adesso non mai mi permetterei di dire quando sono su di lei, quando sono a fianco a lei è proprio una gran festa, perché dovete sapere che io oggi non so, mentre vi parlo vedo un drago verde che attraversa lo studio, così, perché sono permeato da degli effluvi, si dice così, di benzina.
1: Raga, oggi puzzo di benzina, benzina, sì. Infatti ho visto Gianni, ho detto: Gianni, scusami, mi vergogno
2: a salutarti.
1: Perché puzzo di benzina, sì. Non perché ho iniziato a lavorare come benzinaio, e se accendete la radiovisione tra l'altro potrebbe anche essere perché ho esattamente il look da benzinaio anni 80. Non tanto per quello, mi sono proprio spruzzata

0: addosso di della benzina, benzina, non volontariamente. Cioè l'idea non era questa è benzina fuoco, adesso mi do fuoco, no, no. Non era oggi, non avevo questa l'idea. Intenzione, è proprio capitato così. E quindi
1: no, però immaginate per me quanto è stimolante essere qua. Tra l'altro, vabbè, questo non gliene frega niente a nessuno,
0: è rock and roll,
1: ma...
0: no? Allora, siccome... il profumo di benzina, l'odore di benzina è rock and roll, non ti ispirerà ancora di
1: sì,
0: più questa
1: però,
0: puntata.
1: Ecco, altro dettaglio assolutamente superfluo, ma essendo Ambra un'icona di stile, io oggi ho un nuovo profumo che avrei voluto chiederti come ti sembra mai impossibile intercettare qualunque tipo di odore, visto
0: no,
1: che...
0: vabbè, ma il mio naso funziona ancora, okay, solo che nel frattempo c'è tutto lo studio che sa di benzina. Vabbè, non preoccupiamocene di questo. Tanto arrivano i Verve con questa canzone. Era
1: vabbè, oggi poi, vabbè, al di là di queste nostre cose, oggi abbiamo tante cose di cui parlare. Uno in particolare, grandi dischi live rock.
0: Ok.
1: Devo scrivere un articolo, anzi vi chiederò una mano per selezionare i più interessanti.
0: Pensavo facessimo una puntata tutta dedicata alla mia puzza di benzina.
1: No.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15:59 con Ambra Maria Gianni Roiatti. Gianni, c'è una domanda per te.
2: Ciao Ambra, ciao Gianni, sono William da Reggio Emilia.
1: Ciao.
2: Ma scusa Gianni, dov'è il problema? Considerando che alle donne piacciono gli uomini con profumi costosi, oggigiorno un profumo più costoso della benzina dove lo trovo?
1: Esatto, però questo profumo non ce l'ha Gianni, cioè no, ce l'ho l'anda. Io. Sono io che
3: potrei spremere la tua camicia nell'imbocco del distributore del metter benzina, ecco qua si capisce la mia.
1: Vabbè, comunque non ne capite niente di stile, di fragranze, posso dirlo. Ma
3: no, ma io guarda che ero partito super entusiasta di questa cosa, sì. Che eri un po' Springsteen, un po' c'era questa cosa della benzina.
1: Diciamo che oggi ci stava appunto questo look alla Springsteen, necessitava di uno spruzzo di benzina, sì, secondo me era tutto studiato, sì.

0: of Yardbirds su Radio Freccia. Avevamo detto che non avremmo parlato per tutta la puntata del mio odore di benzina, quindi andiamo
1: oltre. Allora, il tema è questo. Questa settimana voglio scrivere un articolo per il sito di Radio Freccia mettendo in fila una manciata di grandi dischi rock registrati dal vivo, dei live. Ovviamente non vogliamo fare la classifica, lo diciamo sempre, anche perché se fai una classifica, insomma, ci sono dei dischi che oggettivamente vanno a finire lì e quindi sarebbe l'ennesima cosa. Ho pensato di fare una selezione un po' particolare, un po' sopra le righe. 366-663-4466, se avete dei dischi live da suggerire. A me fanno impazzire i dischi live perché secondo me è dove proprio la band non mente, magari in studio c'è una produzione, uno cerca di essere dentro un suono, uno stile, dal vivo esce proprio fuori quello che sei.
0: Intanto qua arrivano i Kings of Leon e poi tra poco appunto torniamo a parlarvi di dischi live.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 12 con Omar Maria e Gianni Roiatti. Stiamo parlando di dischi live. Gianni scriverà anche poi un articolo che troverete sul nostro sito radiofreccia.it oppure sulla nostra app. Di che disco, insomma, quale disco
2: allora,
1: ci rispondi?
2: Il primo io partirei da Live at Reading dei Nirvana.
1: Okay.
2: Live del 92. Lo dico perché quando si parla di Nirvana live tutti pensano all'Unplugged,
1: certo,
2: che è imprescindibile, riescono a ricreare tutta la loro magia e potenza anche in acustico. Però quel disco live che è uscito nel 2009, fino allora girava come un bootleg, è di una potenza devastante. Loro tra l'altro erano passati da essere la cosa nuova, un vero fenomeno di massa, era quasi un anno dopo Nevermind, la pubblicazione, e suonano in maniera devastante. A me quello che impressiona è che Nirvana la chitarra la massacra in quel live, fa delle cose abominevoli, ma al contempo riesce a essere uno dei chitarristi più personali, potenti e influenti del rock.

0: Eye in the Sky, Alan Parsons Project su Radio Freccia. Stiamo parlando di
1: canzone che tra l'altro ci trova finalmente d'accordo. Una canzone a cui all'unisono abbiamo detto che bello,
0: che bel pezzo. Effettivamente un gran bel pezzo. Stavamo parlando però di dischi live.
1: Sì, allora,
0: quale altro ci suggerisci?
1: Ma allora guarda, così un altro che senz'altro proporrò, super di nicchia, ecco, questa è la cosa che voglio suggerire proprio perché è particolare. Fine anni 80, sono gli anni dello speed metal, del tecnicismo, e c'è questa band che poi ha lasciato poco, si chiamano Razor X, e fanno un disco dal vivo che secondo me è incredibile. Poi in anni in cui si registrava veramente su bobina, non c'erano possibilità di editing, si chiama Live Extreme Volume 1 Razor X, Raggi X, se andate a velo a sentire è incredibile. Soprattutto è un disco per musicisti, appassionati di metal e chitarristi, però proprio un disco live che è la prova di quanto una band spacca realmente.
0: Adesso qua.
1: E anche loro non se la cavano.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 13:25 con Ambra Maria e Gianni Roiatti che vi stanno parlando di dischi live.
3: Dischi live, sì. Tu ne hai uno, Ambra, che lo mettiamo nell'articolo?
2: Guarda, in realtà è proprio perfettamente, perché l'ho proprio ascoltato ieri. Okay. È appena uscito il live di Cameron Winter, cantante dei Geese, band che io amo moltissimo. Amo moltissimo il progetto solista di Cameron Winter, che è questo disco che si intitola Heavy Metal. E proprio ieri è uscita la versione live alla Carnegie Hall, che peraltro per un 23enne riuscire a farsi un live a Carnegie Hall è qualcosa di incredibile. Il live è bellissimo ed è stato registrato da Paul Thomas Anderson, quindi insomma ci sono dentro tutta una serie di caratteristiche che a me fanno andare fuori di testa. Non so se il live video è già uscito, comunque il live d'ascolto in realtà lo trovate già su tutte le piattaforme.
3: Grazie, bella dritta.

0: i tuoi amati Simple Minds, sì, sei sound, contento?
1: Sì, tra l'altro cadono alla perfezione perché una cosa che io amo molto dei live, no? Che sono in grado di farci vedere e scoprire l'evoluzione di una band, no? Magari un live fatto agli inizi della carriera, dicevo prima, è proprio il momento in cui esce l'anima. Ci sono due dischi che per esempio vorrei menzionare. Under a Blood Red Sky è il primo live degli U2 dell'83 ed erano molto in questa direzione, loro sono più sofisticati, ci sono le tastiere. Lì sentivi degli U2 che arrivavano tantissimo dal punk ed erano la faccia di questa nuova new wave. Solo 5 anni dopo pubblicano Rutland Dam, dove invece trovi una band intrisa di blues, R&B che è maturata tantissimo. I live sono anche una maniera per vedere dove vanno le band.
0: Quindi uscirà in settimana un articolo che racchiude,
1: sì,
0: tutto quello che abbiamo raccontato
1: l'idea.
0: Oggi.
1: Poi voi siete stati non mi ricordo mai se si dice prodigi o prodighi.
0: Non mi fai queste domande.
1: Quando uno è prodigo di consigli, prodigi, forse la band è nata per quello, diceva, era talmente ricca.
0: Credo sia prodighi.
1: Però noi potremmo lanciare, erano talmente prodigi,
0: certo,
1: siete stati talmente prodigi, nel senso prodigiosi, nel darci consigli che, insomma, adesso magari aggiungerò anche dei live.
0: Magari adesso ci riscriviamo anche al liceo classico, già che ci siamo, prof.
1: Sì, potrebbe, se dopo questo prodigi.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Freccia.
6: Le 16:41 con Ambra Maria. Abbiamo appena salutato Gianni Oriatti, ma tanto come al solito appunto sono quei finti saluti, perché tra una ventina di minuti ritorna con Note di Stile. Io invece sono quasi arrivata alla fine di questo nostro weekend insieme, devo dire un weekend bello denso. Sono contenta delle cose che vi ho fatto ascoltare, di nuove rubriche che tornano, insomma vi abbiamo detto che ottobre avrebbe portato cose nuove e siamo stati di parola, anche perché ricordatevi che a proposito di questa coppia Ambra Maria e Gianni Oriatti ritornerà anche Rock Fight Club, quindi anche lì avremo delle canzoni da proporvi, insomma giochi e premi anche. Il mio premio di quest'oggi è ascoltarmi per l'ennesima volta una canzone dei Radiohead.

0: così una bella paranoid android sparata anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Se non sapete cosa fare questa sera, sapete che a Spotorno accadono sempre grandi cose, quindi ve le menzioniamo.
1: Ciao Ambra, sono Geremia Marmittone dei Catalitica.
0: Sì.
1: E in una giornata come questa, dove c'è un cielo un po' terso, un po' di smog rock, il nostro nuovo genere ci sta. E lo promuoviamo nella città Caput Mundi del rock, che è dopo Woodstock, è Spotorno.
0: Ovvio.
1: Vi aspettiamo tutti, il locale si chiama Il Meccanico.
0: Poi io puzzo di benzina, quindi è proprio perfetta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:55 con Ambra Marie, che vi saluta con questa storia che trovate anche sul nostro sito di Radio Freccia. Così vi lascio con una storia così che magari in qualche modo potete approfondire. È quella di Jim Baker, ovvero uno di quegli uomini che in televisione predicava la morale, la fede, la salvezza, intanto però si costruiva il suo bell'impero economico. Una contraddizione che il rock and roll a un certo punto non si è lasciato sfuggire. Ma andiamo con ordine. Allora, Baker è morto qualche giorno fa, 86 anni, motivo per il quale ne stiamo parlando, e negli anni 80 era una celebrità della televisione religiosa americana. Aveva questo programma, The PTL Club, che raggiungeva milioni di spettatori. Attorno alla trasmissione aveva costruito un enorme sistema di raccolta fondi, insomma, si era messo da parte un po' di roba che teoricamente sarebbe dovuta andare in beneficenza. Poi nell'87 arriva lo scandalo. Baker lascia la guida della sua organizzazione perché dalle indagini portano alla luce delle irregolarità nella gestione delle donazioni che poi lo portano alla condanna per frode. E indovinate chi osservava tutto questo? Secondo motivo per il quale ne stiamo parlando, Ozzy Osbourne, che per anni era stato accusato da alcuni predicatori di essere una minaccia morale, quasi questa figura demoniaca. Poi nell'88 Ozzy Osbourne pubblica Miracle Man, ovvero questa canzone che è un attacco diretto proprio a questi televangelisti. Il succo era semplice, insomma, sono quelli che si permettevano di giudicare la sua musica, che però poi si erano rivelati tutt'altro e santi. Poi nel 90 arrivano anche gli Iron Maiden con Holy Smoke, ovvero questa stoccata agli scandali dei predicatori televisivi americani. Nel 91 i Genesis, che portano la satira ancora più lontano con Jesus He Knows Me, dove Phil Collins interpreta questo televangelista sorridente e spregiudicato che usa la fede per arricchirsi e vivere nel lusso. Quindi insomma, il bersaglio di queste canzoni era un sistema in cui la fede diventa spettacolo, le donazioni uno strumento di potere, il cosiddetto predicare bene e razzolare molto molto male. E se c'è una cosa che il rock and roll non fa e non ha mai fatto, è esattamente questo: prendere in giro e sfruttare i più deboli, e quindi di conseguenza si sono scritte queste canzoni di protesta. Io vi saluto così, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 18.45 ascoltate Feyenoord Como e dalle 21 Roma Real Madrid. Noi dire Champions League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano, un'emozione italiana. Radio Freccia.
1: E sono le 17 in punto, bentrovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati e questo è Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Io credo che la storia del rock si componga di due enormi categorie di band. La prima sono quelle band che partono dalla tradizione, partono da qualcosa che già esiste e cercano di farlo evolvere, magari sviluppandone il suono, modernizzandolo, inserendo qualcosa di nuovo. E poi ci sono invece le band che cercano di inventare qualcosa di completamente nuovo, magari prendendo dei generi musicali apparentemente inconciliabili e mescolandoli cercano di inventare qualcosa che non esiste. Partiamo dalle prime band. A metà degli anni 90 ci sono dei gruppi che riprendono il punk, quella triade, Clash, Sex Pistols, Ramones, tengono quell'approccio cazzuto, veloce, arrabbiato, lo spogliano forse della componente politica più cupa, introspettiva. I più significativi di quella scena, o comunque tra i più rilevanti, ci sono senz'altro i Blink 182.

Blink 182, All the Small Things. Ho scelto di mettere all'inizio della puntata perché l'argomento nel quale mi piacerebbe coinvolgervi è proprio parlare di questa divisione tra le band che, dicevo, prendono la tradizione proprio come hanno fatto i Blink, i Green Day, gli Offspring, quindi riprendono per esempio il punk e lo fanno evolvere in qualcosa di più moderno, per esempio nel loro caso in una declinazione, se vogliamo, un po' più pop rock, più melodica e soprattutto priva di quell'impegno politico, di quella rabbia che c'era nel punk degli anni 70. E poi c'è l'altra categoria di band, che è quella che oggi approfondiremo, perché voi vi ricordate che adesso dentro Note di Stile c'è questo spazietto che si chiama Pillole di Stile, in cui ci prendiamo il lusso e il piacere, soprattutto sulla base di vostri suggerimenti, di ascoltare ogni volta delle nuove band. E oggi parleremo dei Faith No More, proprio come una band che ha inventato un nuovo approccio al rock. Prima però ci ascoltiamo i Kaleo.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.11 qui su Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, questa notte di stile noi staremo insieme fino alle 18 e oggi voglio parlarvi di una band che nella storia del rock ha dato veramente la sensazione di cercare di inventare qualcosa di nuovo. Siamo negli anni 80, gli anni 80 sono un decennio di straordinario sviluppo tecnico e tecnologico della musica, solo che questa cosa si riflette soprattutto in dei dischi di pop sempre più patinato, magari in del metal o dell'hard rock che diventa sempre più levigato, sempre più tecnico. I Faith No More sono invece una band che vuole usare questo fervore tecnico e tecnologico per fare qualcosa di nuovo, e come? Buttando in un frullatore ogni genere musicale possibile, e soprattutto che cosa? Le tendenze più moderne che ci sono in quel momento. Il funk, che sta andando tantissimo, ricordiamoci, sono gli stessi anni dei Red Hot Chili Peppers. Il metal, ma quel metal che già sta andando verso il trash, e soprattutto il rap, che era la corrente più nuova. Ne esce questa cosa matta, che non è, attenzione, un gruppo rock con contaminazioni funk, è veramente un frullato di tutto. Faith No More, Falling to Pieces.

Faith No More, Falling to Pieces. Stiamo parlando di questa band che è considerata decisiva non solo nello sviluppo del crossover, quella tendenza del rock di contaminarsi con quanti più generi musicali possibile, soprattutto con la musica black, quindi il funk, il rap, l'hip hop, ma soprattutto questa band è stata considerata decisiva nello sviluppo successivo del new metal. Il brano che ascolteremo tra poco, Epic, è proprio considerato una specie di piccolo manifesto su come sarà il new metal, solo che è un brano dell'89, il new metal esploderà una decina d'anni dopo. Il riferimento assolutamente da avere per esplorare questa band è The Real Thing, l'album del 1989, e la cosa da sapere è che alla voce c'è Mike Patton, che nella storia resterà un caso incredibile di artista con una tecnica disumana che riesce a non essere mai accademico, non è il classico cantante che fa i preziosismi, esprime questa sua tecnica straordinaria nell'essere pazzo, nello spaziare tra i generi più estremi, a volte anche dissonanti. L'avete sentito in questo brano, alterna parti così rock ad altre rap. I Faith No More sono straordinari non solo per questa contaminazione, dicevo, tra generi, ma anche per come sono disinibiti nel demolire i classici arrangiamenti rock. Per esempio, nel brano che abbiamo appena sentito, nel rock succede sempre quello che è l'arrangiamento alla Nirvana, cioè si parte con un muro di chitarre di potenza e poi generalmente il suono nella strofa si svuota, la chitarra diventa pulita, addirittura sparisce. Nel brano che abbiamo appena sentito c'è il contrario: il brano parte, sembra veramente un pezzo funk, solo basso e batterie, la chitarra, i riff di chitarra distorti arrivano nella strofa. Adesso che ascoltiamo invece Epic, che è il brano più famoso dei Faith No More, vediamo che c'è il contrario. Qui ci sarà un'introduzione pazzesca, sentiremo il metal, sentiremo le tastiere che fanno questi temi sinfonici sui riff di chitarra distorta e poi nella strofa si svuota tutto. Se tirate l'orecchio sentirete che hanno recuperato la pulsazione ritmica di We Will Rock You dei Queen, solo che i Queen la facevano con battiti di mani e piedi. Loro la ricreano in una dimensione crossover con batteria, un suono funk con un suono pazzesco. L'ultima cosa che dico dei Faith No More, invitandomi veramente ad ascoltare questo disco, The Real Thing del 1989, un disco pazzesco per suoni, arrangiamenti, produzione, è che, ripeto, non erano una band rock che si contaminava. Se li guardate sembrano dei personaggi assurdi, uno musicista reggae, l'altro musicista rap. C'era un unico presidio rock, se ci seguite sul digitale terrestre al 258, che era il chitarrista Jim Martin, che era il presidio rock metallaro della band, che aveva questo rock che sembrava, questo look che sembrava quasi la parodia di un metallaro. Loro sono i Faith No More e questa è Epic.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 17.27 qui su Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste Note di Stile, noi staremo insieme fino alle 18 e oggi stiamo facendo questo confronto tra quella categoria di band che nella storia del rock si sono prodigate per fare o inventare qualcosa di totalmente nuovo, e per esempio abbiamo fatto un bel approfondimento sui Faith No More, una band che appunto si è sbizzarrita nel cercare di rinvigorire, rinnovare il linguaggio del rock mettendoci dentro il rap, il funk, i primi accenni di elettronica, i sintetizzatori. E invece, per esempio, ci sono le band che fanno comunque delle cose gigantesche, ma partendo dalla tradizione. Secondo me l'esempio più clamoroso, tra i più clamorosi, restano i Guns N' Roses. I Guns N' Roses prendono l'attitudine e la maniera di comporre, di pensare il rock di band leggendarie, su tutte gli Aerosmith, ma anche tantissimo i Led Zeppelin, i Rolling Stones, ma lo rinvigoriscono questa cosa come? Beh, soprattutto con la cattiveria del punk. Dave McKagan, il bassista dei Guns N' Roses, era veramente un devoto del pensiero punk, di quell'approccio veloce e cattivo, e soprattutto di un chitarrismo che era molto più virtuoso di quello delle band che ho citato prima e che già doveva molto al tecnicismo degli anni 80, quello di Slash. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.

Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, dal loro capolavoro Appetite for Destruction del 1987, uno di quei dischi rock che io non mi sento di definire diversamente se non perfetti. Poi davvero anche questo pezzo sono una di quelle canzoni che io vi raccomando sempre di sentire in cuffia. C'è questa coppia di chitarristi, Slash e Izzy Stradlin, e che molto banalmente dicono uno fa la ritmica e uno fa gli assolo. No, in realtà se voi lo sentite bene in cuffia, volume alto, sono due chitarre che sembra quasi che baruffino, sembra ci sia una rissa tra chitarre, perché è così intenso, dinamico, violento questo scambio di riff, Larsen, glissate, svisate, solo che poi tutto ha un'energia perfetta in questo apparente caos. Beh, cosa, insomma, ragazzi, devo venire a spiegarvi che Appetite for Destruction è un disco di rock perfetto. Il fatto di essere così derivativi dei Guns, di avere così tanti Led Zeppelin, così tanti Sex Pistols, così tanto Aerosmith, li rese una band di riferimento per le generazioni più giovani, ma nell'immediato non subito capita dai tradizionalisti del rock. Ecco un'altra band molto innovativa invece, una band che si è sforzata di fare qualcosa di nuovo. 21 Pilots, My Blood.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17.40, io sono Gianni Roianti, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente queste note di stile. Oggi ci stiamo divertendo a approfondire tanto quelle band che magari, come quella che abbiamo appena ascoltato, uscita, i Dirty Honey, che sono in rotazione nella nostra Top 20. È una band che non inventa assolutamente niente, prende la migliore e più vigorosa tradizione hard rock, rock blues, e cerca di suonarla al meglio in una maniera moderna. E poi ci sono le band come i Faith No More, che abbiamo approfondito oggi, che invece hanno cercato di inventare qualcosa di nuovo. Tra l'altro, i Faith No More che abbiamo approfondito oggi li avete suggeriti voi, quindi 366-663-4466 se ci sono delle band che vi piacerebbe ascoltassimo insieme. Questi sono i Beatles, Eleanor Rigby.

Beatles, e fa un po' ridere ascoltarli, perché se oggi stavamo parlando delle band che si sono sforzate di inventare qualcosa di nuovo, loro hanno letteralmente inventato tutto. Resta uno dei fenomeni, secondo me, più grandi della storia dell'umanità, come questi ragazzi giovanissimi, primi in questa scena musicale, inventino così tante contaminazioni, riescano ad arrangiare in maniera così moderna suoni, stili, riescano a sperimentare, insomma, i Beatles. Gli dobbiamo davvero tutto da quel punto di vista. Sono tanti messaggi che stanno arrivando, soprattutto di apprezzamento per i Faith No More. Voglio leggere anche nomi di altre band che vi piacerebbe ascoltassimo insieme. Poi, in questa diatriba, no, tra le band che cercano di inventare, chi invece prende la tradizione e la rielabora, secondo me un altro nome clamoroso è Lenny Kravitz. Alla fine degli anni Ottanta è proprio uno di quegli esponenti di una tendenza che poi continuerà anche nel grunge, di recuperare la tradizione degli anni 60 e 70 e rileggerla in maniera aggiornata. Nel grunge in maniera molto aggressiva, nel suo caso in maniera molto stilosa e anche un po' sexy, dicono. Push, Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17.51 qui su Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, questa è Note di Stile, che però è arrivata alla fine di quest'ora. Grazie per i messaggi, oggi ci siamo fatti questo bellissimo viaggio tra quelle band che si sono affannate, impegnate a cercare di inventare qualcosa di nuovo, magari combinando tra loro stili musicali apparentemente conciliabili, e poi quelli come i Guns, come i Green Day invece, che sono partiti dalla tradizione e semplicemente hanno cercato di rinvigorirla. E una comunicazione, quella che vi faccio sempre, e scaricatevi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia, ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, poi tutte queste chiacchiere che facciamo insieme in onda, guardate che tante volte fanno riferimento a un articolo che poi trovate sul sito. Una delle cose che mi piace di più della musica è il concetto di svarione, far partire un pezzo, abbandonarti e vedere dove la musica ti porta. Ci sono delle band che soprattutto dal vivo riescono a farle in maniera incredibile, no? Farti fare veramente questo svarione, io intendo il viaggio musicale. I Cure sono straordinari per questa capacità di scrivere delle canzoni immense, che hanno delle melodie, dei ritornelli che potrebbero essere dei pezzi pop da 2 minuti e mezzo, ma sono talmente cazzuti che poi li stiracchiano, ci mettono dentro la loro perizia musicale, questa ricerca sonora. Quindi io adesso vi lascio a 1 minuto e 15 di svarione musicale con l'intro di A Forest dei Cure. Ciao da Gianni Roiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Una manciata di secondi e saranno le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti all'appuntamento della domenica con Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì appunto alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Ringraziamo naturalmente Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile, a concluso alla grande con quel capolavoro che è The Forest versione live dei Cure. Cambiamo atmosfera. Katrina and the Waves, questa è Walking on Sunshine.

E abbiamo decisamente cambiato atmosfera con questo inno al buon umore dei Katrina and the Waves del 1983, che però nel 2000 dimostrò di essere altrettanto efficace anche diventando stridente, e faccio riferimento a quando questo brano venne inserito nella colonna sonora di American Psycho, che non è esattamente un film basato sui buoni sentimenti, ecco, mettiamola così. E in effetti avere questa colonna sonora mentre sullo schermo accadono cose che non voglio ripetere qui a quest'ora, beh, insomma, era, devo dire, molto molto efficace. Andiamo avanti con la musica e ritroviamo i Red Hot Chili Peppers con Danny California, che è stato il primo estratto da Stadium Arcadium, parliamo del 2006, ma in realtà Danny, il personaggio, si era già affacciata in due occasioni, almeno in Californication nel 99 e in By the Way, senza però essere nominata. E questa eroina

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 14 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e ho una cosa importante da dirvi. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man, quindi per accaparrarveli andate subito su RTL 102.5 Play e una volta lì cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest e poi confidate negli astri e magari ci si vede sotto palco. Adesso andiamo parecchio indietro nel tempo, per la precisione nel 1959, in realtà anche un pochino prima. Lui è Ray Charles e questa è What I Say.

è vero che il buon Ray Charles ha registrato What a Say nel 1959, appunto poi pubblicandola, ma è anche vero che l'aveva rodata parecchio dal vivo, anzi è proprio dal vivo che l'ispirazione è arrivata per questa canzone. Stava tenendo una serie di concerti, una sorta di residenza, sempre nello stesso locale, e per qualche ragione una sera finisce prima, nel senso che finisce il repertorio e però deve coprire ancora circa 12 minuti di tempo durante questo concerto, per cui guarda la band, guarda le coriste e dice seguitemi, e comincia a improvvisare. La band lo segue, dà 2-3 dritte alle coriste che altrettanto lo seguono, insomma nasce come una jam session che si anima e va a coprire quei 12 minuti, pubblico in delirio, tanto che la ripete sostanzialmente ogni volta che si esibisce dal vivo fino a decidersi di pubblicarla in due parti, perché 12 minuti effettivamente erano tanti. Follow Me, Muse.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 18 e 28 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e restiamo anche con il prossimo brano nella seconda metà del Novecento. Beh, fa strano dirlo così, però in fondo era il secolo scorso, perché ritroviamo Hold On I'm Coming di Sam and Dave, 1966, uno dei capisaldi dell'R&B, potremmo dire in questo senso, e riscosse immediatamente un grandissimo successo. Credo che Hold On I'm Coming, a cominciare dal titolo, ma proprio dal suono della canzone, abbia una delle origini più divertenti che mi sia mai capitato di incontrare. Ne parliamo dopo.

0: Hold on, I'm coming, Sam and Dave. Dimmi tutto, Matteo.
1: Ciao Kat, buonasera. Questa sarà la canzone d'ingresso di me e mia moglie quando siamo arrivati al ristorante.
0: Ah, ok, immagino che tu alluda al giorno del vostro matrimonio, oppure veramente ogni volta che entrate in un ristorante ci avete la sigla, sarebbe bellissimo. No, sto scherzando. Bene, bella scena, non mi dispiace affatto. Mi rende un po' imbarazzante adesso però parlare della fonte di ispirazione di questa canzone, ma lo devo fare, è il mio mestiere. Succede questo, che Sam e Dave sono in studio in una di quelle fasi in cui hai un po' il fiato sul collo, insomma devi macinare note il più possibile, sei in dirittura d'arrivo. Dave viene colto, come dire, da una necessità improvvisa di andare in bagno e va bene, se non che non esce più, e Sam comincia a bussargli alla porta, a urlargli contro di sbrigarsi, insomma avevano fretta, e quindi Dave urla dal bagno: "Hold on, I'm coming!" E questo suono, non soltanto le parole, ma come lo dice, il suono, il ritmo che usa Dave colpisce molto Sam, che parte da questo per stendere una prima bozza della canzone. Ecco, nasce da uno che, a cui viene messo fretta mentre è in bagno. Spero di non averti rovinato il romanticume del matrimonio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:39. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate. Ma non c'è solo la diretta, potrete ritrovare infatti tutte le repliche dei nostri programmi, oltre naturalmente alle interviste, i podcast, le puntate speciali. Poi c'è la sezione ultime notizie musicali, i regalini, insomma il piatto è piuttosto ricco, per tacere poi dell'accesso privilegiato allo store online di Radio Freccia. E ora arrivano i Blondie con l'unica canzone del loro repertorio che mi urta il sistema nervoso.

E su questo meraviglioso strimpellio di campane, no, non si dice strimpellio, vabbè, insomma, su queste campane che non urtano per niente il mio sistema nervoso, arriviamo al momento del nostro meritato aperitivo. Due le ricette, una alcolica, una analcolica. Per la ricetta alcolica, da queste parti non mi lancio a dire che è diventato autunno, però insomma si respira, la morsa del caldo non c'è più, insomma possiamo cominciare a sperimentare dei drink un po' più rotondi, un po' più invernali, e parlo del vermouth cocktail del Jerry Thomas Project, che si fa così. In un mixing glass con ghiaccio mettete 6 centilitri di vermouth del professore, 2 gocce di Grand Marnier, 2 gocce di maraschino, 2 gocce di angostura. Mescolate con gentilezza e filtrate il tutto in una coppetta ghiacciata. Una nota sulla coppetta: prima di versarci il cocktail passate una scorza d'arancia sul bordo del bicchiere per dargli un gradevole profumo. Sam Fender, Get You Down.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:54 minuti, adorabili. C'è Kat al microfono e siamo al momento del nostro meritato aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. Ci pensa Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito, del quale riproponiamo oggi un grande classico. Se abbiamo scomodato l'autunno per l'alcolico, lo facciamo anche per l'analcolico. Infatti è il Plaid Collins, quello che ci beviamo oggi, che si fa così. In un bicchiere highball con ghiaccio mettere 1,5 centilitri di succo di limone, 2 centilitri di sciroppo di miele, 6 centilitri di aloe vera, 6 centilitri di succo di mandarino. Mescolare delicatamente e sorseggiare con una bella copertina sulle gambe. Rocking in the free world, Neil Young.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Una manciata di secondi e saranno le 19. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, diamo inizio alla seconda ora di Rebel Yell in versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Radiovisione sulla quale passano alcuni dei messaggi che inviate al 366-663-4466 e adesso mettetevi comodi, o come direbbe il mio adorato Wally, mettetevi comodi, mettetevi scomodi, fate come più gradite quando volete ascoltare un pezzo degno di questo nome. Loro sono i Foo Fighters, Times Like This.

Siamo abituati a immaginare i Foo Fighters come una sorta di monolite, no? Come una band solidissima che non conosce crisi, che non sbaglia un colpo. In un certo senso è anche vero, ma in realtà tra il 2002 e il 2003 sono arrivati vicinissimi allo scioglimento, anche in maniera piuttosto burrascosa, potremmo dir così. Appunto in quel periodo erano alle prese con la registrazione di One by One, però i tempi sono molto dilatati, dentro ci sono un sacco di problemi. Dave Grohl è tutto preso dalla sua collaborazione con i Queens of the Stone Age, non pensa ad altro. Dei Foo Fighters sembra non fregargliene quasi più niente, però comunque porta in dote al disco One by One un brano, glielo fa ascoltare più o meno la bozza alla band, lo seguono, il brano suona bene, ma quel giorno durante quella registrazione litigano come dei pazzi tutti insieme. Parliamo proprio di Times Like This. Dopo questa bella litigata collettiva, in qualche modo le cose si aggiustano, perché effettivamente il disco comincia a suonare bene, stanno ottenendo quello che vogliono a dispetto di loro stessi, insomma si guardano in faccia e si rendono conto che vale la pena continuare a stare insieme. Let's Hush the Night, One Republic.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 19:11, questo è Rebel Yell nella sua versione

Weekend adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato gli U2 con Silenzio, il loro nuovo singolo estratto dall'album di prossima uscita Carnaval de Luz. L'uscita è prevista per il 13 novembre, si erano sparse delle voci riguardo anche all'annuncio del tour mondiale che accompagnerà l'uscita dell'album. In realtà pare bisognerà aspettare ancora un po', comunque dalle voci che stanno uscendo non è un tour, è un'epopea, veramente un'epopea. Walking on the Moon, loro sono i Police.

visto che mi capita di raccontarvi come nascano certe canzoni, da dove nascano certe canzoni, per quanto riguarda Walking on the Moon, Walking on the Moon è figlia della grappa. Sì, è figlia della grappa. Sting si trova in Germania, è andato a trovare un suo amico compositore, escono una sera per andare a bere una grappa. Probabilmente non è stata solo una, di fatto

Sting torna in albergo completamente ubriaco e non si sa per quale motivo gli viene in mente per prima cosa il riff di basso e pensa che sia una buona base sulla quale cominciare a lavorare e di fatto comincia nella sua testa a comporsi la musica di perlomeno lo scheletro di quella che poi sarà Walking on the Moon. Il titolo inizialmente era Walking Round the Room, camminando per la stanza, perché era quanto borbottava tra sé in quella stanza d'albergo completamente ubriaco mentre cercava di comporre la canzone nella sua testa. La mattina dopo si sveglia, trova 2 o 3 punti scritti e dice: ma che titolo idiota, e comunque suona male, sarà meglio Walking on the Moon. E poi pensa che anche Walking on the Moon sia un titolo idiota, a meno che non ci sia un riferimento allo spazio come metafora del suo stato d'animo diviso tra stanzette d'albergo e palchi che lo portano lontano da casa. Ecco com'è nata, figlia della grappa per l'appunto. Blue Moon Rising, Noel Gallagher.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Gardaland, magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Freccia.
4: Le 19:26 in questo istante. Questa è Rebel Yell versione weekend, al microfono c'è Kat e vi porto indietro nel tempo ancora una volta. Nel 1999 ritroviamo i Placebo con Ever You, Ever Me, brano estratto dal loro secondo album in studio, ovvero Without You I'm Nothing. E certamente chi assisterà alla data italiana dei Placebo il 6 novembre al Forum di Assago qui a Milano avrà il piacere di riascoltare proprio questo brano, oltre a tutti gli altri. È un tour molto particolare, ne parliamo tra pochissimo.

Every You, Every Me, l'anticanzone d'amore dei Placebo, sarà certamente parte della scaletta del tour che celebra i 30 anni di carriera della band di Brian Molko, e la scaletta appunto sarà basata sui primi due album dei Placebo, dunque Placebo e Without You I'm Nothing. Ma tutto questo si accompagna al progetto parallelo Recreated, ovvero una rilettura in chiave odierna del primissimo album dei Placebo, omonimo per l'appunto, nel quale tra l'altro sono inserite anche diverse sorprese inedite, tra cui un singolo che è uscito da poco intitolato Helen Keller, e si ispira a una figura molto amata da Brian Molko, ovvero la scrittrice e attivista politica dei primi del Novecento, che si adoperò, si spese moltissimo per i diritti delle persone con disabilità in un periodo in cui certamente non era di moda parlarne. Shiver, The Libertines.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 19:37, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Io sono Kat e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate. Ma non c'è solo la diretta, perché con l'app potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento. Per esempio, metti una sera un po' moscia così, ti spari giù una Titanium Selection, ti spari giù un bel mixatone del nostro Nessuno e vedi come la serata prende un'altra piega. E questo lo puoi fare proprio grazie all'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia dove vuoi e quando vuoi. It's a Hard Life, Queen.

E certamente non è questa la prima volta che Freddie Mercury si fa ispirare dall'opera, dalla musica classica, ma c'è un legame particolare con l'Italia per quanto riguarda It's a Hard Life, che inizia sulle note di un'aria estratta da I Pagliacci, l'opera di Ruggero Leoncavallo, che è un'opera che parla fin da subito di pene d'amore che in quel caso finiscono in tragedie, di amore traditi, eccetera eccetera. E in effetti It's a Hard Life di questo parla, insieme a una sorta di trittico ideale con Love of My Life e You Take My Breath Away, in cui Freddie Mercury esprime quello che è il suo atteggiamento nei confronti dell'amore in quegli anni lì, almeno fino a che non trova finalmente casa con quello che sarà poi il suo compagno. E quindi c'è molto tormento e c'è molta intimità, è molto autobiografica questa canzone, ma da un punto di vista compositivo naturalmente rappresenta una delle vette più alte delle capacità di Freddie Mercury. Ben Up and the Innocent Criminals, questa è Fight Out of You.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19 e 51 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, erano i Black Keys con She Does It Right, il loro nuovo singolo che già da un po' campeggia tra le nostre top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. E adesso invece facciamo un bel salto indietro nel tempo per quanto riguarda i Darkness, perché I Believe in a Thing Called Love è stato il loro biglietto per la fama, possiamo dir così, singolo estratto dal loro album d'esordio Permission to Land, schizza immediatamente in cima alle classifiche, anche perché racconta molto bene quella che è l'attitudine dei Darkness, ovvero grande capacità dal punto di vista musicale e grande capacità di autoironia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Una trentina di secondi e saranno le 20. Inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E ancora parlando di numeri c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366 663 4466. A proposito di note vocali, adesso ci ascoltiamo i Limp Bizkit con Rollin e poi ci ascoltiamo un vocale che ricorda uno dei tanti giusti meriti dei Darkness.

0: Grazie Kat, keep on rolling baby!
1: Sì, anch'io mi sento meglio quando ascolto i Limp Bizkit, mi fanno proprio bene all'umore. Ma dicevamo appunto di qualcuno che rendeva merito ai Darkness per una cosa in particolare, vai.
2: Ciao Kat, ciao sfrecciati, qui è Alex in balia del faticoso trasloco tra i miei 21 che ho già fatto nella mia vita.
1: Cosa?
2: Nella mia futura 13ª città.
1: Wow.
2: Ma io vorrei dire una cosa dei Darkness. Siccome io non amo il Natale, o almeno non lo faccio iniziare a settembre, soprattutto, non potrò mai dimenticarmi della canzone dei Darkness, natalizia, perché è fantastica.
1: Sì.
2: Un saluto a te e a tutti gli sfrecciati e a Radio Freccia. E bikis.
1: Ma guarda Alex, il fatto che tu non faccia iniziare il Natale tipo a settembre, più che fare di te uno che non ama il Natale, fa di te una persona razionale, dal mio punto di vista, o quantomeno una persona che non è avida, ecco, mettiamola così. Tu parli di Christmas Time, che è la mia grande consolazione durante le feste natalizie. Brother the Cloud, Eddie Vedder.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 12 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al citofono, giuro, stavo dicendo al citofono, ci manca solo questo. Marianne Fontaine's D.C., il loro nuovo singolo, e manca pochissimo, 5 giorni all'uscita di Dopamine Chamber, il loro nuovo album, anche se c'è un nutrito gruppo di persone che ha già potuto ascoltarlo, e non stiamo parlando di quella ristretta elite in qualche evento super patinato che per motivi misteriosi a privilegi che a noi comuni mortali non sono dati. No, no, stiamo parlando di un'iniziativa voluta fortemente dai Fontaine's D.C. proprio per chi la musica la ama davvero. Ne parliamo subito dopo i Jethro Tull.

Quando io sento dire listening party, do per scontato che si tratti di uno di quegli eventi alla milanese, facciamo così per capirci, molto esclusivi, in cui solo una nicchia di persone, non necessariamente meritevole in ambito musicale, viene invitata ad ascoltare in anteprima l'uscita di un nuovo album, ma è un evento ultra esclusivo in cui più che ascoltare la musica si va sfoggiando degli sponsor. Ecco, mettiamolo così, non è stato questo il caso per quanto riguarda il listening party diffuso dei Fontaines D.C. per quel che riguarda Dopamine Chamber, il loro nuovo album che esce appunto il 16 di ottobre. L'8 ottobre scorso in moltissimi negozi di dischi indipendenti, quindi quelli che fanno fatica a pagare l'affitto delle mura delle città in cui si trovano, hanno dato la possibilità a chiunque lo volesse appunto di ascoltare in anteprima il nuovo album dei Fontaines D.C. e questo è proprio qualcosa che ti aspetti da loro. I just wanna live, Good Charlotte.

0: sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira

0: Golia.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 20 e 27 minuti, check out al microfono e beh, c'è un messaggio che un po' mi riempie d'orgoglio, vai, vai.
4: No, Kat, io i Fontaine l'ho conosciuti grazie a voi e ancora continuo a sentirli sempre grazie a voi, nuovi pezzi, bella storia, li avete veramente tramandati da persona a persona e bello. Veramente, questa è una cosa che mi piace della radio, capito? Ho conosciuto un sacco di gruppi, però li avete spinti proprio a manetta. Mm-mm. Ciao Zamie.
3: Ciao Zamie, ciao Zamie e anche tutti gli altri che hanno scritto di aver conosciuto i Fontaines D.C. grazie a Radio Freccia. E in effetti sì, li abbiamo spinti già dall'inizio, ma era facile scommettere su di loro. Tra l'altro, notizia fresca, fresca, fresca, fresca. Domani alle 18.30 i Fontaines D.C. pubblicheranno il nuovo singolo Where Is Gone, e quindi non dite che non ve l'ho detto. Walk of Life, Dire Straits.

Walk of Life, Dire Straits, ma torniamo per forza di cose a parlare dei Fontaines D.C. che appunto hanno appena annunciato che domani alle 18.30 verrà pubblicato dappertutto il loro nuovo singolo estratto da Dopamine Chamber, Where Is Gone, che è il primo singolo in cui i Fontaines D.C. collaborano con un artista esterno alla band. Stiamo parlando di Rosalia, che sta vivendo un anno straordinario, è stata ospite anche degli U2, insomma va tenuta d'occhio anche questa ragazza. E in generale, per quanto riguarda Dopamine Chamber, da quanto abbiamo ascoltato fino adesso e da quanto hanno dichiarato gli stessi Fontaines D.C., è evidente il legame con i Depeche Mode, anche perché il produttore di Dopamine Chamber è quel James Ford che spesso e volentieri ha collaborato con i Depeche Mode. E indovinate un po' chi ascoltiamo adesso? Ma sì, proprio i Depeche Mode con un singolo estratto da Sounds of the Universe, di cui Dave, com'è il titolo?

0: Come here. Radio Freccia.
1: Beh dai, praticamente sono le 20 e 40 minuti in questo istante, lo sapete, siamo in diretta sempre 7 su 7 tutti i mesi dell'anno, che detta così sembra una minaccia, invece no, dai, invece è figo. Signori, io adesso perdo un po' di tempo, in particolare vi ricordo una cosa importante, ovvero di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia, cosa che io in questo momento non vorrei fare, perché sto per andare in onda uno dei miei brani preferiti, che però mi distrugge da dentro. Alleluia, Jeff Buckley.

Quando è morto Leonard Cohen, autore di Alleluia, io ricordo di aver detto da qualche parte che è stato ovviamente un grande, perché io sono grata a gente che è grata a lui. Ecco, uno di questi è sicuramente Jeff Buckley, che non solo gli ha reso omaggio con questa versione incredibile di Alleluia, ma l'ha resa sua, l'ha resa immortale nella sua versione, con questa interpretazione davvero straordinaria e irripetibile. Quant'è difficile ogni volta ascoltarla e non farsi collare il rimmel. Dunque, voltiamo pagina, cambiamo umore, perché stiamo per ascoltare Royal Blood tra le nostre top 20 con 10 over 10, il singolo che anticipa l'uscita del loro nuovo album, il quinto album in studio, Dead Company, che uscirà il 13 di novembre. Vi ricordo che tra l'altro il 5 marzo 2027 saranno all'Alcatraz di Milano i Royal Blood, e Radio Freccia è radio partner dell'evento. Prima di loro però ci ascoltiamo i Twin Atlantic con Barcelona.

0: Radio Freccia.
1: 20 e 56 minuti, non ci posso credere, è arrivato un messaggio di qualcuno che è contento che io sia stata folgorata sulla via di Damasco da un testo sacro come quello di Alleluia. Vabbè, d'altra parte è un equivoco che esiste dal 1984, da quando la canzone è stata pubblicata da Leonard Cohen, e è mio dovere chiarire le intenzioni dell'autore, che non ha scritto un'ode al Signore, ha usato un linguaggio sacro per fare un'ode a un tipo di amore molto più terreno, molto più umano, quello tra due persone che si lasciano andare, ecco. E questo è storia, ma evidentemente ogni tanto

tanto vale la pena ribadire il concetto, perché nell'intento di Leonard Cohen c'era proprio quello di ribadire che l'amore umano, terreno, viscerale, carnale, ha la stessa dignità di qualunque altra lode per entità astratte. Detto ciò, sta arrivando Titania, io vi do appuntamento a venerdì prossimo e naturalmente auguro buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è domenica sera, 11 ottobre 2026. Sono le 21 in punto. Adesso che abbiamo dato tutte le informazioni di servizio, beh, buonasera. Siete in compagnia di Titania e ovviamente siete qui sull'ultima luna, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Mentre 366-663-4466 è il nostro numero di telefono, quello con cui potete interagire con la nostra diretta. Ovviamente la nostra musica è quella che spero vi accompagnerà anche alla fine di questo weekend, e allora perché non iniziare con un po' di bel Brit Rock? Revolution. Loro sono i Beatles.

All right. Revolution, i Beatles, qui su Radio Freccia. Un saluto a Manuel da Bologna che ci manda un bel messaggino, dice: il fan più attivo sono io. E invece sotto c'è colui che si firma come fan più attivo e ci augura una buona domenica. Allora mettetevi d'accordo, perché qua cioè, bisogna contendersi questo ruolo, quello del fan più attivo. Chiaramente un saluto anche a tutti voi che siete qui all'ascolto in questa domenica sera. Spero abbiate passato uno splendido weekend e che siate pronti a ricominciare la settimana anche domani. Io martedì parto con un grandissimo concerto che devo dire attendo veramente con molta ansia, che è quello dei Dimmu Borgir e dei Behemoth, che Dimmu Borgir non li ho mai visti dal vivo e quindi è la volta buona che finalmente riesco a vedere degli idoli comunque della mia adolescenza, anche se dai toni un po' scuri, ecco. Ma a proposito di toni scuri, lui è Ozzy Osbourne, lo conoscete tutti, e questa è Immortal.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 10 minuti qui su Radio Freccia. Beh, un salutone a voi ancora.
2: Titania. Ma allora,
1: ciao,
2: sabato ho fatto la festa per un mio amico dall'Italia, Trovani.
1: Che bello.
2: E abbiamo passato bene sabato con felicità e gioia. E adesso ritorno all'ascolto, perché sennò poi sono triste che non ti senta.
1: Infatti, un saluto anche alla Leti e poi c'è anche la Faustina.
3: Ehi. Carissima, ben ritrovata. Radiosa serata a te e a tutti gli secciati. Con abbraccio immenso dalla Valtellina, Faustina. Buona settimana a tutti. Ciao.
1: Ciao Faustina. Allora, qua ci sono ancora le diatribe su chi è il fan più attivo. Facciamo che noi le risolviamo mettendo su la musica, che mi sembra sempre il modo migliore di risolvere le cose.

e The Rich, gli Aerosmith qui su Radio Freccia. Aerosmith che tra l'altro hanno assolutamente intenzione di tornare, anche se in una veste un pochino diversa. Tra poco ve ne parlerò, prima vorrei aprire una bella parentesi su Queen in Budapest, che ci porta all'attenzione la nostra Dorotea. Tra poco parliamo anche di questo. Io intanto volevo ringraziare Daniela and Company con Ale, Manu e Stefi per l'argomento che abbiamo trattato ieri. Ieri era la giornata mondiale sulla salute mentale, abbiamo passato una bella serata anche a condividere tra di noi in un luogo sicuro tante cose, tante storie, anche le vostre storie. Io vi ringrazio per aver scelto di farlo insieme a me e ringrazio voi per avermi detto di essere stata in grado di trattare questo argomento. Io non so se ne sono effettivamente stata in grado, ma se anche solo una persona di quelle che ieri stava ascoltando alla fine della puntata si è sentita meno sola, per me è già un traguardo. Ma a proposito di non sentirsi soli, il modo migliore resta sempre comunque la musica, per quanto mi riguarda. Gossip.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Tatroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Freccia. Walk Time.
9: 21 e 25 minuti qui su Radio Freccia.
10: Buonasera, sfrecciati.
9: Ciao.
10: Sì. Questo emittente mi piace, Radio Freccia mi piace perché mi voglio sapere sempre cosa dirà dopo. Buon rock a tutti da Havana.
9: Buon rock anche a te, Havana. C'è Anto che ci dice grazie sempre per ieri sera, anche una nostra piccola sfrecciata che dice mi sono liberata di un peso, è stato bello liberare la mente da quei pensieri. Sei letteralmente la prima persona adulta che lo sa. E allora io vi ringrazio anche per avermi dato questa fiducia. Ieri è stata una giornata importante, vi assicuro lo è stata anche per me. E ho guardato un video ripetutamente, quello di Robin Williams, mentre balla e canta, solo pochi giorni prima di scegliere di andarsene.

Lithium, sono in Nirvana qui su Radio Freccia. E adesso invece parliamo di Dorotea. Dorotea che è andata a vedere il film Queen in Budapest. Ci scrive: è stato bellissimo. Lasciando stare che ho pianto tantissimo e che non riuscivo a stare non attaccata a Sofia, la mia migliore amica, perché sennò piangevo molto di più, non avevo voglia di sprecare il trucco. Oh, come ti capisco, mia cara Dorotea. Il fatto è che a me manca un botto Freddy. E il problema è che i miei genitori non avevano nemmeno 10 anni nel 91. Vabbè, beh, mia cara Dorotea, guarda, questa è una cosa che io credo ci accomuni in tanti, perché effettivamente anch'io non ho mai visto Freddie Mercury dal vivo, eppure lo amo molto, esattamente come amo Michael Jackson, anche se ci spostiamo un po' magari, no, da quello che potrebbe essere il nostro mondo musicale, ma neanche troppo secondo me, e tantissimi altri artisti che non solo non sono mai riuscita a vedere, ma che magari sono morti proprio molto tempo prima che io nascessi, quindi capisco questo sentimento.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 21 e 40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Quindi la nostra Dorotea è andata a vedere Queen Budapest, 27 luglio 1986, i Queen salgono sul palco e segnano il primato di una rock band occidentale in uno stato comunista e fondano a modo loro una sorta di polis temporanea. Quello non è stato solamente un concerto, è stato un evento, e al cinema c'è arrivato esattamente per questo motivo. C'è anche Daniele che dice: sono andata invece a vedere il film dei Linkin Park, di questo avevamo già parlato sempre la scorsa settimana. Unshatter, un film che parla invece di quello che è stato il periodo di fermo tra la morte di Chester e l'arrivo di Emily Armstrong. E non solo, l'altro giorno invece vi parlavo anche del fatto che tra poco arriverà Black Sabbath, Back to the Beginning.

E questi erano i Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Ritrovate al suo interno anche tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock. E se si parla di film per quanto riguarda proprio il mondo del rock, insomma, in questo periodo ne sono usciti veramente tanti. Ma stanno anche per tornare sui palchi tanti personaggi, tanti musicisti che amiamo e abbiamo amato nella nostra vita, tra cui ci sono anche i Muse, che torneranno in Italia a Milano il 21 di novembre. Invincible.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:53 minuti, Florence Road dalla nostra Top 20. Allora, benvenuti o bentornati, frecciatini e frecciatine. No, come suona YouTube questa cosa. Facciamo sfrecciati, torniamo a noi. Parliamo quindi di musica, come facciamo di consueto, e parliamo anche di grandi ritorni questa sera, perché ora è ufficiale. Sono state tra le prime band che abbiamo sentito all'interno di questo programma e sto parlando degli Aerosmith. Gli Aerosmith che torneranno sul palco per la prima volta dopo più di 3 anni, quando Steven Tyler sostanzialmente ha deciso di abbandonare le scene musicali, per un doppio evento denominato Aerosmith and Friends, che si terrà il 29 di ottobre e il 1 di novembre di questo 2026, quindi tra pochissimo, all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Sempre a Los Angeles comunque le fanno le cose fighe, non è possibile venire a fare qualcosa, che so, va bene, non Milano, perché Milano sta sulle balle a tutti oramai, a Roma, va bene, lo facciamo a Roma, metà Italia, così siamo tutti contenti. Assieme a loro, e questo è il motivo per cui c'è And Friends, ci saranno tanti altri artisti, tra cui The Black Crowes, i Run DMC, gli Hurt, Billy Idol, Chad Smith, The Red Hot Chili Peppers, Slash, Duff McKagan, dei Guns ovviamente, poi c'è Jerry Cantrell degli Alice in Chains, c'è Marcus King, che noi abbiamo avuto anche in Top 20 per tantissimo tempo, bel sound, bello country, se vogliamo, country blues. Poi c'è l'amore della mia vita, Nuno Bettencourt, che è ovviamente chitarrista degli Extreme, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo veramente tanti nomi molto molto interessanti, ma la cosa più importante che deve venire fuori è il fatto che forse gli Aerosmith stanno pensando di tornare sul palco. Adesso questa è una data cameo, però chissà che magari non si prendono bene e decidono di tornare sulle scene. Io un po' me lo auguro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Mi scrive Michele da Genova. Si dice tossicodipendente in crisi d'astinenza per aver appena mollato il metadone. Volevo ringraziarti per ieri perché mi hai toccato nel profondo. Io ti ringrazio Michele e non so bene mai come si risponde a messaggi come questo, però vorrei chiederti di prenderti cura di te stesso, per quanto questo possa sembrare anche banale, se vogliamo, però sono certa del fatto che se hai iniziato una volta col metadone puoi rifarlo, oppure puoi cercare di passare questo momento, che sicuramente è un momento durissimo, perché una volta che hai passato il momento più duro, poi il resto è in discesa. Ho avuto degli amici che hanno dovuto fare il tuo stesso percorso e sono riusciti ad uscirne. Forse questa cosa non dovevo dirla in diretta, ma non dirò nomi chiaramente. Però ce la puoi fare.

0: FM.
1: Brimful of Asia, i Corner Shop, qui su Radio Freccia. Torniamo quindi a parlare degli Aerosmith e di quello che sarà questo loro prossimo concerto in quel di Halloween, il prima e il dopo di Halloween a Los Angeles, ovviamente. Ciao Salvo.
2: Back to the beginning
1: 2,
2: visto che l'altra volta si sono divertiti come matti a suonare tutta questa gente assieme a suonare tutta questa gente. Magari bofano sta roba qua, sarebbe interessante,
1: certo, però c'è anche da dire che un concerto come questo, no, che riunisce così tante personalità, chiaramente è un concerto evento, no? Però si sa mai che agli Aerosmith torni anche voglia di tornare veramente sui palchi. Black Sabbath chiaramente non l'hanno fatto. Anche se Ozzy avesse continuato a vivere, comunque non credo sarebbe stato in grado. Ma loro hanno smesso di fare concerti perché Steven Tyler non se la sentiva più, eppure il Back to the Beginning ha spaccato.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Se parliamo di un presunto ritorno degli Aerosmith dopo questa data che si farà a Los Angeles, c'è anche chi ci scrive: magari tornassero gli Aerosmith invece degli Oasis. Gli Oasis che

chiaramente hanno fatto super discutere negli ultimi tempi. Ma qualcosa che invece adesso farà super discutere, presumo anche voi, sarà la notizia che vi sto per dare, ovvero che nei nuovi Pink Floyd, e già qui sento qualcuno che si sta arrabbiando, quelli di Roger Waters, ok, perché Roger Waters ha fondato i suoi Pink Floyd, ci sono ben due italiani, Edoardo e Antonello, dalla tribute band dei Pink Floyd a suonare veramente con Roger Waters.

0: four to the floor. Star Sailor, qui su Freccia.
1: E già che si scrive, beh, è stato uno shock Roger Waters, poteva chiamare il nostro Gianni Royatti, una garanzia. Effettivamente dovremmo dirglielo a Roger Waters che doveva chiamare Gianni. Ma di cosa sto parlando? Roger Waters ha lanciato da poco Legacy, a Pink Floyd Show, un nuovo progetto da lui diretto, tutto dedicato chiaramente ai Pink Floyd. E questo progetto, almeno a volerlo raccontare senza troppi giri di parole, potrebbe essere tranquillamente descritto come una sorta di nuova super cover band dei Pink Floyd, dove dentro c'è anche lui sostanzialmente. Lui ovviamente alla guida, insieme al direttore. Il direttore chi è? È niente po' di meno che Harry Waters, ovvero suo figlio. Sul palco invece ci sarà una band di 10 musicisti, guidata proprio dal figlio Harry, che ripercorrerà gli anni compresi tra l'uscita di Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The World e insomma quando Waters era l'eminenza grigia della band.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Si parla di Pink Floyd, di questa nuova trovata di Roger Waters, del nome Pink Floyd riportato alla ribalta in una sorta di cover band, dove però c'è di mezzo proprio lui. E c'è che giustamente ci scrive: voi siete sicuramente più informati, ma ho sentito che i Pink Floyd hanno venduto i diritti per una marea di milioni, quindi come può usare il marchio Pink Floyd? Allora, tu ne hai ben onde. Questo perché effettivamente i Pink Floyd hanno venduto i diritti del nome, del merchandising e anche del catalogo delle registrazioni a Sony Music il 3 ottobre del 2024 per circa 400 milioni.

Io credo che questo sia il motivetto che si canta Roger Waters quando sa di avere sfangato anche il fatto di aver venduto i suoi diritti alla Sony e aver comunque utilizzato il nome dei Pink Floyd per fare sta cosa. Sapete cosa non è stato venduto alla Sony? I diritti di autore. E indovinate chi ce li ha? È proprio Roger Waters, esatto. Quindi praticamente, nonostante il catalogo sia stato venduto, loro chiaramente continuano a percepire delle royalties, ma comunque le canzoni rimangono sue. E quindi può utilizzarle per questo progetto, che però non ha chiamato Pink Floyd, ha chiamato Legacy, a Pink Floyd Show.

2006. Insomma, stiamo parlando quindi di Legacy, a Pink Floyd Show, questo nuovo show per l'appunto, capitanato ovviamente da Roger Waters, cioè in realtà capitanato tra virgolette, perché ci sarà suo figlio Harry e Roger Waters comunque c'entra, ma non sarà sul palco, lui si è limitato a fare da direttore artistico, diciamo così, del progetto, che comprende una precisa concezione musicale e scenica, perché la produzione promette una componente visiva anche importante, come negli show dei Pink Floyd, quelli veri, e anche come soprattutto negli show di Roger Waters. Cioè, questa praticamente è la tribute dei Pink Floyd Power fatta da Roger Waters per omaggiare Roger Waters.

0: Ohio.
1: Nash Young qui su Freccia anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. C'è chi ci scrive dicendo: secondo me Waters farebbe meglio a incidere qualcosa di nuovo. Il problema è che essere all'altezza del passato non è facile. Grazie Loris da Bologna. Beh, questo sicuramente è vero, però io credo che a Waters di quello che pensiamo noi non gliene fotta assolutamente un bel cispolo di niente, e quindi ha deciso di tirare sulla sua personale tribute band dei Pink Floyd e piazzarci dentro suo figlio e due ragazzi italiani. Ma a questo ci arriviamo. Come vi dicevo, lui sarà il direttore artistico a tutti gli effetti comunque di questo progetto, che vuole andare oltre la semplice riproposizione dei brani, cioè l'obiettivo è proprio ricostruire anche l'atmosfera, l'impatto, l'immaginario anche di quella stagione della band, e ovviamente inizieranno con un tour negli Stati Uniti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:49 minuti qui su Radio Freccia. Nothing but Thieves nella nostra top 20 in questa domenica 11 ottobre 2026. Stiamo parlando di Roger Waters e di quello che è il suo nuovo progetto Legacy, a Pink Floyd Show. Ciao.
2: Ciao Dida. Ti stai scialando proprio a prendere per il culo a Roger Waters, eh? Proprio alla grande, vai così, ciao da Zammier.
1: No, Zammier, aspetta, io non sto prendendo per il culo Roger Waters, io sto facendo un elogio a Roger Waters, perché Roger Waters è un genio, cioè lui ha capito esattamente come, dopo aver venduto tutti i diritti dei Pink Floyd alla Sony, essersi portato a casa 400 milioni, cioè io non so neanche immaginarli tutti questi soldi, lui comunque abbia trovato un modo per riprendersi quelle canzoni, perché tanto comunque sono sue, piazzarci dentro il figlio, quindi boh, a posto, guarda, anche a livello familiare ci siamo messi bene, e a continuare a fare soldi, cioè per me è un genio Roger Waters. Fatto sta che questo tour avrà una partenza verso febbraio, chiaramente negli Stati Uniti, e andrà avanti fino a settembre inoltrato. Queste sono le uniche informazioni che abbiamo al momento, e nessuna informazione relativa a qualcosa che verrà fatto in Europa. In tutto ciò, come vi dicevo prima, ci saranno anche due italiani all'interno di questa formazione. Uno si chiama Edo Scordo, che è un chitarrista milanese, e l'altro è Antonello Pudva, chitarrista e bassista invece originario di La Spezia. Entrambi suonavano già i Pink Floyd da diverso tempo, e dalle tribute, dai piccoli locali, sono passati a quella grossa dei Pink Floyd di Roger Waters. E allora facciamo che sentiamo i Pink Floyd, quelli per intero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 11 agosto 2026 e dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Mentre 366-663-4466 è il nostro numero di telefono, quello con cui potete interagire con la nostra diretta. Stiamo parlando quindi del ritorno, virgolette, virgolette, dei Pink Floyd sotto chiaramente un'altra veste, voluti da Roger Waters and Friends. Prima parlavamo di Aerosmith and Friends e questa potremmo chiamarla effettivamente Roger Waters and Friends. Però tra questi Friends, come vi dicevo, ci sono due italiani e tra poco parliamo anche un pochettino di loro. Intanto lasciamo spazio ai Guns e ad uno dei loro più grandi capolavori di sempre, che poi in realtà non è loro, però vabbè, Knockin' on Heaven's Door.

I Guns con la loro versione di Night on Heaven's Door, che però effettivamente è una delle canzoni più conosciute, credo, dei Guns. Ma torniamo a noi, o meglio torniamo a Roger Waters e alla sua bella tribute band di Roger Waters. Due italiani, come vi dicevo, si tratta del punto d'arrivo di un percorso costruito proprio intorno alla musica dei Pink Floyd, in realtà, perché sia Scordo che Pudva vantano una lunga esperienza nelle tribute band proprio dedicate ai Pink Floyd, compresi i Brit Floyd, e quindi si troveranno ora ad affrontare quello stesso repertorio all'interno di una produzione però direttamente legata a Roger Waters, che immagino possa essere veramente una grande emozione e anche soprattutto una grande opportunità.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Parliamo allora un po' di questi due italiani che sono finiti nel progetto di Roger Waters per riportare i suoi Pink Floyd sul palco. Loro, come vi dicevo, arrivano entrambi da tribute band dei Pink Floyd, una sfida particolarmente tra l'altro impegnativa per due chitarristi chiamati inevitabilmente a confrontarsi con le parti di David Gilmour, tra l'altro da entrambi considerato un riferimento fondamentale, anche se questa cosa spero non la dicano mai a Roger Waters, perché potrebbe non prenderla benissimo. Comunque, Scordo è arrivato al progetto attraverso Harry Waters, ovvero il figlio di Roger Waters, che lo aveva già coinvolto nell'universo Brit Floyd, mentre invece Pudva è passato attraverso una rete di musicisti legati proprio alla storia floydiana.

Made in Heaven. I Queen, qui sarà di Freccia. E concludendo allora questo nostro discorso su Legacy, questo spettacolo sui Pink Floyd, sarà quindi uno spettacolo di oltre 2 ore costruito intorno a 4 album cruciali: The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall. Il cuore della scaletta sarà dunque la stagione in cui Roger Waters ebbe un ruolo sempre più determinante nella scrittura, nella direzione concettuale del gruppo, con particolare attenzione a quel periodo che era compreso tra il 71 e il 79, la possibilità anche di includere magari qualche brano della successiva carriera solista, ovviamente. Grandi LED, grandi schermi, come Roger Waters vuole, insomma, come vi dicevo, c'è già un calendario tour che partirà a febbraio e arriverà fino a settembre, però solo negli Stati Uniti. Chissà se arriverà in Italia. Voi andreste a vederlo?

0: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
1: Troni, non ci sono paragoni.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 23:28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E vi ho detto che questa sera comunque avremmo parlato tanto di ritorni. E allora, oltre a Roger Waters e a questo suo nuovo tributo ai Pink Floyd firmato da se stesso, sappiate che facciamo un ritorno anche nel mondo del nu metal. Gli Slipknot infatti hanno annunciato un tour negli stadi nel 2027 con... Attenzione, qui arriva la parte forte, dobbiamo tenerci tutti un attimino stretti alle nostre seggioline o ai nostri...

non lo so, ovunque voi siate, insomma, Bring Me the Horizon, Marilyn Manson, Lamb of God e anche tutta una serie di altri nomi che ancora non sono stati rivelati. Io penso potrei morire.

0: Feeling all right, Joe Cocker, qui su Radio Freccia. E allora, tornando invece a parlare di questo prossimo tour 2027, il 2027 sarà un anno dove torneranno anche tanti nomi, e tra questi nomi ci sono i Bring Me the Horizon, Marilyn Manson, come vi dicevo poco fa, che tornano per l'appunto negli stadi con gli Slipknot. Una band che io devo dire invece di questo tour che apprezzo particolarmente tra quelle già annunciate, chiaramente, sono i Lamb of God. I Lamb of God, che non ricordo neanche l'ultima volta che li ho visti, ma di una cosa sono certa: spettinano anche i calvi.
1: You may call it in the

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Si parla di grandi ritorni questa sera, ma in realtà a questo punto possiamo parlare anche dei saluti, degli addii, perché il bassista e membro fondatore dei Judas Priest, Ian Hill, ha annunciato il proprio ritiro a causa in realtà dell'aggravarsi dell'artrite, dei problemi che ha alla spalla. E al suo posto entra quindi in pianta stabile Davey Rimmer degli Uriah Heep e anche degli Elegant Weapons. Tra l'altro Uriah Heep che torneranno in Italia, in quel di Milano, il prossimo mese.

Demas, Be The Place, qui su Radio Freccia e Talking Heads, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Vi parlavo quindi del fatto che Ian Hill, il bassista e anche membro fondatore dei Judas Priest, se ne va. Se ne va davvero a questo punto. E se ne esce con un comunicato. Dice: ciao a tutti, da molto tempo ormai, quando mi chiedevano fino a quando riuscirai ad andare avanti, ho sempre risposto finché le mie prestazioni non ne risentiranno. E mi dispiace dirlo, ma quel momento è arrivato. Da qualche anno sto lottando contro l'insorgere della malefica artrite, che ora è in uno stato avanzato a livello della spalla sinistra e della mano destra, ormai radicata nella spalla destra e presente in entrambe le ginocchia. Il messaggio continua, ve lo leggerò tutto tra poco. Intanto diamo spazio anche a qualcosa più leggero. Charlie Brown, ve lo ricordate? Lo sono i Coldplay.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:54 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Brandon Flowers, Tiger's Blood era la nostra top 20 che ritrovate sul nostro sito. E allora torniamo alle parole di Ian Hill, che ha annunciato il proprio ritiro dai Judas Priest, questa volta per davvero a causa dei problemi di salute che ha. Diceva: mi dispiace dirlo, ma questo momento è arrivato. E sebbene sia riuscito ad incidere le linee di basso per le canzoni del nuovo album, ci si chiedeva se sarei stato in grado di portare a termine l'ultimo tour europeo senza intoppi. Così abbiamo chiesto al nostro caro amico Davey Rimmer di imparare la scaletta per sostituirmi qualora avessi dovuto ritirarmi, cosa che poi è successa per lo show di Londra, dopo che mi sono lesionato un tendine nella spalla sinistra, proprio prima del bis durante lo show di Bruxelles, 2 giorni prima. Abbiamo quindi chiamato Davey per sostituirmi e ha sfoderato una prestazione incredibile con così poco preavviso. Potrei cavarmela senza un intervento chirurgico, ma anche se non dovessi operarmi non c'è alcuna garanzia che riavrò abbastanza forza nella spalla e nel braccio per completare un intero show dal vivo. E alla luce di tutto questo, del fatto che ho trascurato la mia vita familiare per 57 anni, ho deciso di ritirarmi e passare gli anni che mi rimangono per recuperare il tempo perso a fare cose insieme a loro. La scelta più ovvia per il mio sostituto è Davey. È un grande bassista, è un tipo davvero magnifico che si adatterà perfettamente al ruolo. Non c'è giorno che passi in cui io non sia grato per l'incredibile viaggio che ho fatto e non mi resta che dire che vi voglio bene a tutti e grazie per la vita che mi avete permesso di vivere. Direi che questo è un ottimo modo per salutare. Oramai dei Judas Priest originali rimane poco, ma devo dire che quello che rimane comunque è ancora grande musica. Noi ci sentiamo mercoledì, sfrecciati. Love you. To the moon and back.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
0: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.